tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi siamo a Silvi Marina, ma ci siamo stati tempo fa, ma siamo tornati perché c'è un'altra giornata di campionato di showdown. Ma questa mattina abbiamo incontrato una ragazza che si chiama Mara. Buongiorno Mara, come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: Ecco, Mara è R-Mosh, diciamo, vero? È un po' l'R-Mosh. Però è un R piacevole, quindi che fai di bello nella vita? Tu studi, cosa fai di bello?
4: No, io sono Sono in istituto, all'istituto Paolo Colossi.
3: Oh, lo conosco, io lo conosco perché quando ero bambina, ai tempi miei, c'era l'istituto Martuscelli, ma roba di 50 anni fa, gli anni 70, dopo che eri nata, e anche c'era l'istituto Colossi, ma dopo una volta, pensano più una volta, l'istituto Colossi mi invitarono Patti Pravo, io andai a vederlo proprio, Patti Pravo era negli anni 74, 75, quando ancora era giovanissimo, adesso no, Patti Pravo ha una certa età. E a te piace la musica, Mara?
4: Sì, mi piacciono tutti i cantanti.
3: Ad esempio uno che ti piace in assoluto?
4: Non ho un cantante.
3: Non hai un cantante, sì, vuol dire che cioè fedele di tutti e fan di nessuno praticamente. E tu che studi hai fatto fino adesso, Mare? Cosa aspiri a fare nel futuro? Qual è il sogno di lavoro che vorresti fare?
4: Io ho fatto il liceo pedagogico.
3: Ah, quindi sei insegnante di bambini praticamente. E invece aspireresti a fare come lavoro cosa?
4: Non lo so.
3: Vabbè, magari anche, tu pensi anche quando intervisti i bambini del dialogo con il buio di Milano, mi dicono una volta che lavoro avresti fatto, non lo so, poi si vedrà. Anche tu stai aspettando di. Ecco. Però mi pare, mi hanno detto che oggi, in questi giorni, sei venuta per guardare questo sport che si chiama showdown. Ma tu l'hai praticato mai? Hai preso mai una pallina in mano, una racchetta, un guanto oppure no?
4: Ancora? No,
3: però. Hai intenzione di vedere questo sport un po' perché sembra che ci sia una ragazza molto forte di Napoli che si chiama Rossella Riccardi e mi sa che tu vuoi fare come lei forse, o no?
4: Sì.
3: Ecco, sì. Quindi vorresti seguire un po' le gesta di questa Rossella Riccardi. E a parte questo, tu nella vita sai cucinare?
4: No.
3: Non sai cucinare, meglio così, così gli altri fanno per te. Però vorresti imparare forse più in là. Allora diremo a qualcuno che facciano dei corsi di cucina fatti proprio per Mara. Senti Mara, qual è il tuo sport preferito, il tuo sport preferito? C'è uno sport, il calcio, che ne so, la tennis, la pallavolo?
4: Io faccio nuoto.
3: Ah, fai nuoto, allora quindi sei brava rispetto a me. Io penso che sono uno che ho paura dell'acqua addirittura. Io quando vado in acqua non so nuotare, non vado al mare, non vado in piscina. Però sei molto più brava di me allora. E che fai qualche stile particolare di nuoto? O nuoti
4: no,
3: così basta?
4: Faccio
3: rana, stile libero, farfalla?
4: Sì, uno
3: che si pare.
4: Uno di questi qui.
3: Bene, senti Mara, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi e sicuramente ci ritroveremo tra un anno o due quando sarai una grande showrunner e così ci racconterai come batti le persone. Adesso impara pure, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a risentirci presto. Va bene?
4: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Questa mattina abbiamo degli amici che sono giovani, fanno la quinta elementare, voglio dire alimentare per ridere. Ma sono dei ragazzi simpaticissimi, sono molto svegli, perché sono svegli molto presto questi ragazzi. Sentiamoli un po', sentiamo il loro nome da tutti. Il primo ragazzo si chiama
2: Martino,
1: poi abbiamo
3: Jules,
1: poi
4: Eva.
3: Samuele
1: e Kimberly. Perfetto. Allora, cari ragazzi, voi siete stati a fare questa esperienza al dialogo nel buio. Vi siete divertiti? Cosa è stato che vi è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuto un po' tutto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il ponte.
1: Il ponte, sì.
2: Che traballava.
1: Ecco, capito. Sentiamo l'amico vicino invece cosa pensa.
5: Io la cosa che mi è piaciuta di più è stato al bar, perché bevevo una cosa ma non percepivo com'era la cosa.
1: Cioè, tu cosa pensavi di bere? Sentiamo.
5: Io sapevo di bere la Coca-Cola, non sapevo quante me ne mancava, non sapevo dove erano le cose.
1: Ah, ecco,
5: mi sentivo tipo in una stanza da solo,
1: un po' buia,
5: e che bevevo qualcosa.
1: Cioè, quindi sapevi che bevevi questa Coca-Cola, però ma aveva il sapore della Coca-Cola almeno, oppure non tanto?
5: L'ho sentito bene.
1: Almeno il sapore l'ho sentito bene. Perfetto. Sentiamo l'altra voce. Chi abbiamo adesso dopo di te?
6: Io sono Samuele.
1: Sì, Samuele. Come è andato a studiare?
6: A me è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
6: Mi è dispiaciuto un po' che non abbiamo fatto la barca. Ma è stato bellissimo stare al bar,
1: sì,
6: e percepire tutti gli altri oggetti.
1: Sì, tu cosa hai bevuto al bar? Invece?
6: Ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ma tu non hai avuto problemi? Per te era normale?
6: No, perché ho capito che dove era la freschezza, potevo sentire a che livello era la Coca-Cola.
1: Ah, ecco, così sei stato furbo tu col bicchiere che era di carta, giustamente. Sì.
6: Però non l'ho pensata io, l'ha pensata la mia maestra.
1: Ah, è stata la maestra che ha detto questa cosa, va bene. E allora, sentiamo invece l'altra voce, mi pare che è rimasta Kimberly ed Eva.
4: A me mi è piaciuto di più la parte del giardino, perché a sentire l'acqua.
1: Sì, il ruscello, quindi.
4: Sì, il ponte, la pianta, sì, e le altre piantine da capire che
1: cos'era. Perfetto, tu al bar cosa hai bevuto?
4: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola. Ti è piaciuta la Coca-Cola al buio?
4: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, manca la voce di Eva, mi pare, o Kimberly.
7: Io non... Allora, a me mi è piaciuto tutto,
1: sì,
7: e ho capito che comunque si possono, anche con gli altri sensi,
1: tipo il tatto,
7: è più sviluppato quando siamo al buio o quando qualcuno non vede.
1: Certo.
7: E la cosa che mi è piaciuta di più era
1: il ponte.
7: E il ruscello.
1: Ma tu la notte, la sera, quando sei a casa, hai paura del buio? C'hai la lucetta vicino oppure no?
7: Io non ho paura del buio, però io tengo il domedificatore in casa perché...
1: E c'è una lucina lì vicino.
7: Sì.
1: Perfetto. Allora, adesso ragazzi, vi propongo. Volete fare una domanda a me che sono non vedente? Volete una curiosità su di me per caso? Chi è che vuole fare una domanda?
2: Io non ho nessuna domanda.
1: Va bene.
2: Chiedo ai miei compagni.
5: Ma io vorrei sapere, per esempio, quando andate a un negozio di vestiti, come fate a sapere com'è, di che colore è, com'è quel vestito?
1: Ecco, la domanda è bellissima questa. Tra l'altro poi, insomma, allora, i non vedenti assoluti che non hanno mai visto, loro devono solo affidarsi alla commessa oppure alla persona di cui si fidano. Io per esempio invece alcune volte vado con degli amici e mi spiegano: questo qua è un vestito, è un pantalone nero, ci va sul verde, perché io comunque ho visto, quindi ricordo i colori. E altrimenti ci affidiamo alle commesse, le commesse si spera che non lo fanno per vendere, ma lo fanno perché stiamo bene in quella maniera, e ci danno le dritte giusto per acquistare dei vestiti. Una domanda molto intelligente questa qui. Sentiamo qualche altra domanda?
7: Allora, io non ho domande. E allora la passo al mio compagno.
1: Sì.
6: io ho capito che le stanze erano abbastanza piccole.
1: Sì.
6: Però non ho capito bene cosa, cioè, non so come dire.
1: Non ti preoccupare.
6: Cosa c'era sopra l'acqua?
1: Ma tu ti riferisci al percorso?
6: Sì.
1: Allora, nel percorso effettivamente le stanze, pensate, sono piccole e tra l'altro sono anche incastrate una all'altra. Voi sembra di camminare tanti tanti metri, invece poi girate attorno a un 50, 100 metri quadrati al massimo. E beh, l'acqua è proprio vera, sì, e c'è un motorino che la fa camminare.
6: Grazie.
1: Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Ci sentiamo le prossime volte. Auguri e buona scuola a tutti. Buon esame. Non si fa l'esame in quinta? Sì, ormai non si fa più l'esame.
8: No, non si fa più.
1: Allora, buona prima media, ci vediamo gli anni prossimi. A presto, ciao ragazzi, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui alle termine di Abano Terme all'Hotel Paradiso e abbiamo incontrato per caso un nostro amico, anche lui nell'ombra, che si chiama Marco. Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, anche tu sei venuto a fare le terme, però poi sei entrato nel nostro gruppo, insomma ci siamo trovati con
2: ci
1: te.
2: Siamo trovati per puro caso.
1: Per puro caso, ecco. E per quanto ti riguarda, in genere i nostri radioascoltatori vogliono sapere in genere quando uno è disabile come è avvenuto, perché in genere non lo chiedono, ma in genere lo chiedono, insomma vogliono sapere per te come è avvenuta la perdita della vista, se vedi totalmente, se non vedi, insomma.
2: Io vedo la luce del sole, quindi sono ipovedente.
1: Quindi ti muovi appena appena
2: come... No, mi muovo tranquillamente, la vedo bene la luce del sole con gli occhiali.
1: Ecco, con dei grossi fondi di bottiglia praticamente.
2: Più o meno
1: sì. E invece per la vista che hai avuto, la retinite pigmentosa, un qualcosa di congenito, un incidente, come è successo che hai perso la vista?
2: Io ci sono nato ipovedente.
1: Ah, quindi sei ipovedente, è una
2: io
1: cosa.

0: appunto dal 14 sono passato a un 50°/20°. Tipo le gradazioni di un po' vedente.
1: Quindi per un punto il nostro Marco perse la cappa e la vista praticamente. Quindi naturalmente, quindi nella tua, le tue scuole elementari, medie, le fatte già in, da non vedente in supporto con delle persone?
0: No,
1: oppure
0: non sempre il po' vedente.
1: Quindi nelle classi normali?
0: Sì, sì.
1: Quindi hai avuto un insegnante di sostegno?
0: Sì, sì.
1: Per imparare il braille e le altre.
0: No, io leggo tranquillamente in nero.
1: Riesci a leggere per sì, anche sì, col visus che c'hai, quel pochettino che c'hai, sì, riesci a leggere. E invece per la telefonia come sei messo? C'hai iPhone, c'hai
0: Android.
1: Usi Android, quindi ancora va benissimo. Come, ecco, nelle tue scuole elementari, medie ed altro, hai avuto problemi per l'integrazione con i tuoi compagni oppure insomma è stato tutto normale?
0: Come si... l'integrazione io mi ambiento tranquillamente, non ho problemi.
1: Ma per esempio c'è rimasto lo spirito dei tuoi amici di quando andavate a scuola, vi vedete
0: sì,
1: ancora?
0: Sì, ogni tanto
1: fate le rimpatriate oppure no?
0: Rimpatriate no.
1: No,
0: però ogni tanto ci sentiamo.
1: Attualmente che lavoro fai?
0: Lavoro presso la polizia penitenziaria di Teramo, località Castrogno.
1: Ah, quindi sei carcerato praticamente?
0: No.
1: No?
0: Vabbè. No. Faccio il centralinist in questo istituto penitenziario di Teramo.
1: Ecco, ma quando vai lì, cioè devi avere...
0: In pratica io da Alba Adriatica, vivo ad Alba Adriatica, prendo il pullman delle 6.40 che va... Parte da Martinsicuro alle 6 e arriva più o meno circa alle 6.40 lì alla fermata mia di Alba. Io abito in un quartiere che si chiama Villa Fiore.
1: Sì.
0: Prendo il pullman lì in un bar che si chiama Bar Bella Riva.
1: Ecco, pubblicità gratuita, sì, e poi arrivi.
0: E poi da lì salgo e vado a terra direttamente con quel pullman.
1: Ecco, quindi praticamente
0: mai... poi scendo lì alla fermata dove c'è, dove ci sta una volta il Globo, che adesso ci sta un negozio per cinesi.
1: Mi immagino tutto.
0: Mi vengono a prendere con la macchina della mia associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Teramo.
1: E quindi vai a lavorare. Bene.
0: Quella macchina che si paga 100 euro al mese.
1: Bene, queste cose che bisogna dirle perché succedono.
0: Anche se Teramo è l'unica associazione che ha mantenuto 100 euro.
1: Va bene. E quindi lavori 8 ore al giorno e poi torni.
0: 7 ore e 12.
1: Quindi finisci alle 3 di pomeriggio praticamente.
0: Alle 15.42, per la 15, c'è anche la mezz'ora.
1: 15.42. Bene, e uno dei tuoi sogni nel cassetto qual è?
0: Non ho nessun sogno per il momento.
1: Non hai sogni, non hai, che ne so, volare per esempio, oppure
0: no.
1: O per il momento tutte le cose che hai voluto
0: io
1: fare.
0: Io quando ero piccolo ho fatto nuoto, ho fatto 12 anni di nuoto, poi ho dovuto smettere per il fatto delle scuole. A me nuotare piace tantissimo.
1: Mi piace nuotare, infatti nella piscina vieni, però non si nuota qui comunque. E però per il resto tu non c'hai, che ne so, la voglia, che ne so, conoscere un cantante, oppure che ne so, andare a una parte dove non.
0: Mi si sarebbe piaciuto il mio sogno nel cassetto. E andare a un concerto della mia cantante preferita, cioè parlo della
1: Laura Pausini. E beh, chissà che questo non possa avvenire, non si sa mai. Va bene, proveremo a dirlo in direzione, se mai il nostro Maria Giglio possa esaudire questo tuo desiderio. Io ti lascio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo Gian Maria Giglio, parlo del nostro giornalista che è sempre in ascolto e che salutiamo naturalmente, e ti lascio una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie,
0: a presto. Voi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta al dialogo con il buio questa mattina con due ragazzi, Alessandro, vero?
2: Salve, sono Alessandro.
1: E poi abbiamo un altro ragazzo che si chiama Alex, quindi Alex. Ecco, presente. Alex, ciao. Per te comunque ti chiami Alex come diminutivo o proprio Alex Alex?
3: Alex Alessandro.
1: Ah, ho capito, quindi
3: è un po' complicato.
1: Vabbè, adesso ne parleremo dopo. Allora, Alessandro, com'è andata per te il viaggetto nel dialogo nel buio, questo mini percorso di un'ora? Com'è andato?
2: È stato molto divertente.
1: Sì.
2: E ha fatto apprezzare decisamente di più gli altri sensi.
1: Sì.
2: Perché quando viene tolto uno, gli altri si dice che
1: si rafforzano,
2: ecco,
1: sì,
2: e non ci credevo tanto, però devo dire che anche solo di un'ora è stata una cosa che ho visto parecchio. E ha fatto riflettere questa cosa, perché magari per certa gente i ciechi vengono visti come magari persone diverse, però non è assolutamente, non è vero, e fa apprezzare decisamente di più il fatto di aiutarsi a vicenda. E
1: ecco, durante il percorso quali sono stati i punti più belli e quelli un po' più paurosi?
2: Allora, i punti più paurosi magari è stato mantenere l'equilibrio, perché siamo dovuti passare
3: sul ponte. Il punto più pauroso è stato l'inizio, quando siamo entrati, che è un trauma, non vedere più niente.
1: Cioè passare dalla luce man mano al buio.
3: Al buio, esatto. Totale. Poi pian piano al bar praticamente mi ero scordato.
2: Sì, esatto, cioè sembrava di parlare con una persona
3: al bar,
2: normalissima.
3: Normalmente.
1: Mi sembrava di essere al bar, ci vediamo tutti qua.
2: Esatto, esatto.
1: Cioè ormai c'era stata l'assuefazione a questa. E invece nella città cosa avete vissuto nel momento in cui siete stati in città?
2: Allora, in città abbiamo vissuto sostanzialmente un attraversamento pedonale, abbiamo riconosciuto dei lavori in corso, quindi un episodio di un cantiere,
1: sì.
2: E abbiamo riconosciuto anche una moto, perché noi facciamo meccanica, quindi
1: che moto era?
2: Era una Suzuki Cafe Race.
1: Io pensavo che fosse una Lave, un Harley addirittura.
2: Ah.
1: Io così sapevo tanti anni fa quando facevo la guida, poi adesso se l'hanno sostituita.
3: Interessante, sicuramente la parte più complicata è quella della città, in cui ci sono tanti stimoli e il rumore del clacson e
1: certo,
3: il martello pneumatico.
1: Sì, tutte cose che danno fastidio.
3: Poi soprattutto un ambiente aperto, a differenza di una struttura in cui comunque ci si può capire un attimo con i muri.
1: Certo. Ecco, tu hai detto una cosa molto importante, hai parlato dei muri. Per noi non vedenti, quindi, sono importanti i muri secondo voi?
3: Probabilmente sì, per me che sono abituato a vedere, i muri sono stati fondamentali, se no non avrei capito. Molto probabilmente un non vedente riesce ad ambientarsi anche in...
1: Sì, però per noi i muri proprio sono fondamentali, lungo il nostro cammino, quando camminiamo, il nostro bastone è quasi sempre che va a toccare un po' il muro e un po' il resto dell'ambiente. E soprattutto se il muro è pieno di motorette, biciclette, monopattini, per noi è veramente un disastro. E diciamo che Milano è un po' così, voi non siete di Milano, mi pare, no?
2: No, noi siamo di Vigevano.
1: Vigevano, come funziona la cosa?
3: È una città molto più tranquilla, non è come Milano.
1: Però anche lì ci sono i muri pieni di monopattini, oppure no?
2: Sì, sì,
3: meno come dappertutto.
1: Ah, anche lì. Bene, cosa pensate di fare voi nel futuro della vostra vita? Avete già un...
3: Questa è una bella domanda. Io praticamente non ne ho idea. Sicuramente rimarrò nel settore della meccanica, ma in quale ambito esatto non lo so.
1: Non sai. Invece Alessandro?
2: Io invece voglio sempre rimanere nell'ambito della meccanica e continuare per ingegneria. Quindi diventare un ingegnere, un progettista.
1: Ecco, magari un ingegnere anche delle cose per i disabili, perché
2: esatto, sai, sì.
1: Potrebbe.
2: Che ben venga.
1: Poi se vi interessa potete chiamarmi quando sarà il momento, perché noi comunque abbiamo già dei costruttori di apparecchiature per disabili e potreste poi affiancarli magari.
2: Certo.
1: Un'altra cosa invece è di dire a voi di farmi qualche domanda su me stesso, oppure sulle difficoltà di non vedenti ed altro. Magari l'avete fatto anche alle guide, però potete farle anche a me qualche domanda.
2: Sì, abbiamo avuto anche uno spazio riservato quando siamo andati al bar.
1: Sì.
2: E abbiamo fatto delle domande tipo come riesce un non vedente a gestire una casa, quindi l'ordine deve essere veramente importante.
3: Sì,
2: per voi
3: noi magari perde il telecomando.

0: fanno mai mezzogiorno senza un orologio?
1: Ecco, no, ecco.
0: A proposito, vedo al soccorso un orologio.
1: Sì.
0: Come funziona?
1: Questo qua è un orologio dall'Apple, praticamente ti dice l'ora. Però in realtà esiste anche l'orologio in Braille, quello che si alza il cristallo e si toccano le sfere. Qui invece è un orologio con orario vocale, poi ve lo faccio sentire direttamente.
0: Dall'input lui.
1: Ecco, dice. Comunque diciamo che per noi non vedenti quasi tutte le cose sono parlanti, anche le bilance, per esempio di Giuseppe, sei troppo pesante, però ce lo dice, ci dice il peso, sei un po' troppo pesante. Abbiamo tutte le cose, anche il testere per esempio l'abbiamo parlante, abbiamo quasi tutte le cose che abbiamo, anche i fornelli sono parlanti, per esempio, ci dicono quanti gradi. Ecco, i fornelli che abbiamo ad induzione, per esempio. Bene, ancora una curiosità che avete?
0: Quindi la tecnologia è fondamentale, cioè sì. Magari 100 anni fa sarebbe stato molto più.
1: Ma non solo, io vi dirò di più, già 30 anni fa, io sono di una certa età, non so quanti anni mi dà.
0: Quindi lei è nato così?
1: No, ho perso la vista a 10 anni con il glaucoma congenito, a 7 già ero quasi non vedente, a 10 anni ho perso tutta la vista. E quindi già ai tempi miei che andavo all'università, per esempio, non esistevano i libri come adesso, avevamo per esempio le cassette con i magnetofoni, magari voi non sapete manco dell'esistenza perché siete nati già nell'era cibernetica, no? Però c'erano questi registratori con i nastrini, le cassette che si rompevano, invece adesso anche noi abbiamo tutto con il computer, sentiamo la voce del computer, leggiamo, scriviamo col computer, facciamo un po' tutto con il computer, anche con il telefono è la stessa cosa. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io prima di salutarvi direi che contiamo fino a 3 insieme, 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3 2 1
0: Viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, anche questa mattina abbiamo due ragazzi con noi, Matteo e Stefano. Sentiamo le voci di Matteo e di Stefano. Questa è la voce di Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: E sentiamo la voce di Stefano. Ciao Stefano.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, che classe fate e di quale scuola siete?
2: Facciamo la prima LQ della scuola Antonio Bernocchi, sì. Liceo Scientifico Scienze Applicate.
1: Di dove?
2: Legnano.
1: Legnano, quindi vicino Saronno, mi pare, vicino,
2: sì, esatto.
1: Da andare a quelle parti là. Ecco, quindi è il primo anno, quindi subito dopo la scuola dell'obbligo praticamente.
2: Esatto.
1: O sarebbe il primo anno dopo due anni di superiore. È il primo anno. Perfetto. Allora, dunque, Matteo, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, nel viaggiare in questo percorso di un'ora?
3: Mi è piaciuto perché, cioè, soprattutto avvicinarmi al mondo delle persone non vedenti, perché noi siamo abituati ad avere la vista come senso predominante e invece le persone non vedenti non ce l'hanno, e quindi mi è piaciuto soprattutto per il fatto che ci siamo potuti
1: equiparare,
3: avvicinare al loro mondo.
1: Quindi avete un po' sfruttato meglio gli altri sensi, per esempio l'olfatto?
3: Esatto, esatto.
1: Ecco, cosa hai sentito tra i profumi intensi?
3: Per esempio c'erano delle piante aromatiche,
1: sì?
3: E abbiamo dovuto indovinare con l'olfatto quali erano. E io ho indovinato l'alloro.
1: Sì, l'alloro, che è venuto usato anche. E il rosmarino l'hai indovinato?
3: No, io avevo perché c'erano varie piante.
1: Ah, ecco.
3: L'alloro.
1: E invece Stefano cosa aveva?
2: Io avevo l'alloro perché eravamo sempre vicini durante il percorso per orientarci.
1: Ho capito. Ah, loro, quindi vi siete tenuti per mano? Non vi siete tenuti per mano. E avete viaggiato ognuno per i fatti suoi?
3: Ecco. Vicini, ma non per mano.
1: Va bene. E allora, andando all'indentro della casetta, avete trovato qualcosa di particolare nell'ambiente di una casa? C'era il telefono.
3: C'era un computer. Ho sentito la tastiera di un computer.
1: C'era una chitarra, l'avete trovata la chitarra per caso?
3: No.
1: La chitarra non l'avete trovata. E invece il mercato, che ve ne è parso il mercato? Insomma, la merce era buona oppure era un po' vecchiotta?
3: No, sembrava buona.
1: Sembrava buona. Cosa hai riconosciuto tu? Una melanzana, una patata?
3: La patata. Io anche un limone.
1: Anche un limone hai riconosciuto tu. Quindi, insomma. Bene, e invece poi dopo Dulcis in Fundo siamo andati nella

0: del traffico, come è andato il traffico per voi?
1: Insomma,
0: così. Avete riconosciuto qualche moto?
1: Una Suzuki.
0: A me risultava che fosse un Harley, comunque almeno così mi disse.
1: A noi ci hanno detto una Suzuki.
0: Allora beh, non dibattiamo. E invece la macchina?
1: Era una Fiat Panda.
0: Una Fiat Panda, bene. E avete sentito anche i semafori, gli attraversamenti?
1: Sì.
0: Ecco, e invece al bar, vediamo al bar cosa è successo. Vi siete divertiti, avete bevuto cosa?
2: Io la Coca-Cola e lui la Lemon Soda.
0: Lemon Soda, quindi. Però poi al bar avete fatto anche un po' di domande alla guida, o no?
1: Sì.
0: Ecco, per esempio, cosa avete chiesto?

0: E invece volete fare qualche domanda adesso a me, visto che l'avete fatta anche alla Guido e agli altri non vedenti che avete incontrato?
1: Io sì, una. Per esempio, le nostre due guide, che erano Giuseppe e Laura, hanno perso la vista dopo un po', e io gli volevo chiedere a lei se era nato già non vedente oppure se l'ha persa dopo un po'.
0: Io l'ho persa a 10 anni, però sono nato vedente normale, poi man mano un glaucoma a 6 mesi mi ha fatto perdere la vista negli anni, tanto che a 7 anni ero già tra i non vedenti, però la vista totalmente l'ho persa a 10 anni totalmente. Per me è stata una cosa normale abituarsi, perché già sapevo che c'erano altri bambini che non vedevano, e quindi è stata una cosa normale. Cosa che adesso invece, se succede a una persona adulta, veramente può andare anche in crisi. Ho conosciuto amici miei che hanno avuto addirittura voglie di suicidio perché non vedevano più, almeno per i primi tempi, non facevano più niente ed erano un po', stavano male a livello psicologico. Poi sono ripresi e mamma hanno detto: beh, in fondo la vita è questa, senza la vista si va avanti uguale, anche con le difficoltà che ci sono. Cosa pensate di fare nel futuro voi due? Matteo?
1: Bella domanda, bella, non ne ho la minima idea.
0: Intanto siamo ancora al primo, quindi insomma, però diciamo l'indirizzo è meccanico, quindi insomma vorresti essere un ingegnere, vorresti essere...
1: Non sapresti.
0: E sentiamo invece Stefano. Stefano, tu invece hai in mente qualche cosa?
2: Non in particolare, ma sempre qualcosa legato alla scuola che ho scelto.
0: Certo. Allora, se invece aveste una bacchetta magica, mi dicono: vabbè ragazzi, potete chiedere un desiderio. Tu cosa desideri, Stefano?
2: Se devo essere sincero,
0: sì,
2: soldi infiniti.
0: Soldi infiniti, ma quelli un po' tutti. Invece sentiamo Matteo.
1: Che le, per tutte le persone a cui voglio bene, di stare sempre in salute.
0: Bene, quindi la seconda è, se la sappiamo un po' tutti. E naturalmente io, ragazzi, vi ringrazio, però prima di andarcene insieme tutti e tre, contiamo fino a tre e diciamo al tre: viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, viva dialogo nel buio.

Oggi voglio fare lo speaker educato, ve lo dico. Buongiorno, giovedì 28 maggio 2026, oggi è una giornata mondiale veramente molto interessante di cui parleremo. Oggi è la giornata mondiale del gioco, ecco, esploreremo il gioco in ogni sua dimensione. Voi avete giocato, giocate ancora, ma da bambini giocavate? Tempo del gioco che non dovrebbe terminare mai, comunque sia. Simone Papini è il gallo di Simone, buon'alba a ognuno di voi. Allora, già vi anticipo che martedì sarà festa, quindi il gallo di Simone non c'è, come il Disabili International, quindi con Giuseppe. E per quanto riguarda me, ci sentiremo ovviamente tra una settimana, tra 7 giorni precisi, va bene? Ok. Amici, buongiorno, oggi io volevo fare lo speaker educato, colui che non parla sulla sigla, così, almeno ogni tanto. Buongiorno, giovedì 28 maggio, dai che iniziamo.

tanti messaggi che stanno arrivando alla giornata mondiale del gioco. Il gioco che ti può penalizzare soprattutto da adulto, perché ci può rimanere sotto come un treno. C'è mia cugina che ha perso anche la casa giocando d'azzardo. Simone, come mai secondo te ci sono anche persone anziane che giocano comunque al gioco del lotto, al gatto e vinci? È quello il problema, è proprio di questo che si parla in questa giornata mondiale. Il gioco è focalizzato per i bambini, per l'educazione, di cui abbiamo parlato sicuramente, ma in realtà c'è da capire che infatti c'è Filippo che scrive: Simone, c'è mia suocera che prende la pensione e poi la gioca, gratta e vince il lotto. Poi c'è il super enalotto, io non ho capito questa cosa, ma prima si giocava, a parte il fatto che ora anche le partite, è vero che il campionato di calcio è finito, prima giocavi la schedina, c'era il 12, il 13, aspettavi, adesso scommetti la qualunque, e a che minuto può fare gol, e la punizione, e il fallo, e basta. Cioè, anche vedete come il momento ludico non finisce mai. Prima parlavamo dei videogiochi, o comunque sia del fatto che i ragazzi aspettano sempre il prossimo upgrade e poi devi sborsare quei soldini, perché poi devi arrivare oltre, insomma. E prima, poi, tra l'altro, non c'erano le uscite del super enalotto e del lotto il mercoledì e il sabato. Adesso praticamente ogni 10 minuti, col 10 e l'8 mi sembra. Che anche lì non è sbagliato, cioè di per sé anche il gratta e vinci non è un gioco sbagliato. Il problema è che poi il gioco diventa una dipendenza, la ludopatia, tanto per dire, ecco qua, visto che oggi è la giornata mondiale del gioco, la ludopatia che diventa poi qualcosa di molto più frenetico e abominevole. Facciamo attenzione. Oggi nel 1609 Caravaggio viene ferito in un duello. Oggi nel 1754 guerra franco-indiana. Oggi nel 1774 rivoluzione americana. Nel 1892 a San Francisco in California John Morrison organizza il Sierra Club, la più antica grande organizzazione ambientale degli Stati Uniti d'America. Nel 1918 nasce la prima repubblica di Armenia. Nel 1947 il criminale nazionale Eduardo Gelbash, dottore apostolico. Nel 1955 Maria Callas canta la Traviata. Mentre nel 1961 l'articolo The Forgotten Brother di Peter Benenson viene pubblicato su diversi quotidiani. Oggi nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista esplode un ordigno. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restaurazione, l'ultima cena viene appunto ultimata. Nel 2008 il Nobel diventa la più giovane repubblica e parliamo appunto del Nepal. Nel 2011 a Malta, a seguito di un referendum, viene introdotto il divorzio. Nel 2013 invece oggi l'astronauta Luca Paramontano affettò il suo primo volo spaziale. Nel 2017 invece Tom Watson vince i 100 Giro d'Italia, il centesimo.

28 maggio 2026, giornata mondiale della ludopatia, potremmo dire, come stava scrivendo Pasqualino. Ciao Simone, è pericoloso il gioco, sai che io vinco sempre perché non gioco mai, le mie 5 euro del Super Enalotto piuttosto che delle gatte vince, chi se ne frega. Allora, diciamo che dovremmo trovare veramente quell'equilibrio, quella bilancia della vita, solo che non è facile, ve lo dice un tabagista. Sapete quante volte mi sveglio la mattina e dico vabbè, oggi voglio fumare di meno, o ogni volta che dico sta cosa, parola magica, fumo di più. E ci sono ovviamente, un po' come gli alcolisti anonimi, la possibilità di parlarne con degli esperti. Quindi, se conoscete qualcuno, se sapete che alcune persone sono in difficoltà, soprattutto poi nella famiglia, risulta veramente molto difficile, un po' magari come il familiare tabagista piuttosto che alcolista, tossicodipendente. Insomma, se conoscete persone che possono avere bisogno, cercate prima di tutto voi, amici radioascoltatori, di ascoltare e cercare di capire qual è il modo migliore per avvicinare determinate, possiamo dire, dinamiche, situazioni. Ecco, anche perché, insomma, in mezzo al cammin di nostra vita, avrebbe detto qualcuno, appena ci si dice guarda forse stai sbagliando, c'è però, attenzione, la problematica del lo so io quello che devo fare nella mia vita, tu taci. E questo purtroppo può accadere, questo noi ne siamo sicuramente testimoni. È vero che, voglio dire, non c'è bisogno di essere, no, così tra virgolette pessimisti, andare a guardare l'eccesso, però rimane comunque il fatto che quando qualcuno ci dice qualcosa, difficilmente, se siamo in difetto, insomma, abbiamo anche la predisposizione di dire vabbè, forse avevano ragione. Ce l'abbiamo questa così, no? Ce l'abbiamo questa umiltà, perché si parla anche di umiltà. L'umiltà è anche quel momento di dire ok, se mi dicono questa cosa probabilmente non è che sto sbagliando necessariamente, però potrei fare meglio, potrei fare qualcosa di diverso, potrei magari anche cambiare. Ecco, questo sicuramente con l'aiuto di qualcuno, perché altrimenti qualcuno, non per fare il bacchettone, però probabilmente qualcuno che si occupa di questo. C'è Margherita, ciao Simone, per favore leggi questo messaggio, ne so sicuramente qualcosa, sono stata ricoverata per la ludopatia. E state attenti e facciamo veramente attenzione, perché è una brutta dipendenza. Ecco, ciao Simone, mi ricordo quando ero bambino, non soltanto il Monopoli, il Risico, vogliamo parlare anche di Siamo Fatti Così, sai che non ci ho mai giocato. Attenzione, c'è il Millennium, quello con la videocassetta, compariva il mostro a partire dal 30° minuto e ti dava il tormento mentre giocavi con le carte con i tuoi amici. Sì, bello quello, me lo ricordo, ci giocavamo, ma un sacco, assolutamente sì, il gioco dell'oca classico, questo assolutamente. Ciao Simone, il gioco a campana, quello lo giocavamo insieme alle mie amiche, invece di fare i compiti a scuola. Il filetto, ma sì, ciao ragazzi, è vero, ciao Lodovica e Stefano che scrivete questo messaggio, è vero, il tris, eh sì, perché si giocava praticamente con la carta, questo sul foglio della comunque del quaderno, ecco, perché invece di ascoltare il professore, di ascoltare il maestro, questo è normale. E però ecco, quello che stavamo dicendo, questi giochi terminavano, non è come adesso i videogiochi che non terminano mai e ti vogliono sempre online, un po' come i social media. Oggi è il 28 maggio, facciamo gli auguri a Chiara Charlotte Mastroianni, attrice francese. Oggi facciamo gli auguri a Matteo Maffucci, cantante e cantautore italiano, nato nel 1978, mentre precedentemente l'attrice era nata nel 1972. Facciamo gli auguri anche a Luigi Guagnan, fu uno scrittore, critico letterario, nato nel 1839. Oggi compie gli anni anche Riccardo Pizzutti, attore e studente italiano, nato nel 1934. Oggi tra l'altro Gene Moyes, attore statunitense della serie televisiva Friends, ecco, tanto per dire. E allora tanti auguri anche a voi che oggi 28 maggio compite gli anni.

Oggi veramente me ne sono capitati a iosa. Quanti problemi a iosa mi sono capitati? Meglio le belle cose. Ma a iosa cosa significa in realtà? Questo modo di dire in abbondanza è un modo di dire molto antico e pensate che l'origine è accreditata davvero con curiosità verbale, cioè delle monetine finite di piombo o di legno usate nei giochi di bambini, visto che oggi è il 28 maggio e oggi è la giornata mondiale dei giochi, è importante per i bambini farli giocare magari lontano dallo schermo, dai videogiochi. Proviamoci con delle regole, non sarebbe male, ecco. Comunque, secondo questa leggenda si diceva che il chiosa, per indicare qualcosa di così comune e abbondante da poter essere comperato persino con soldi senza valore, tipo quelli del Monopoli, ecco. Con il tempo, soprattutto per effetto della pronuncia toscana, a chiosa sarebbe diventato a iosa. Ci sono però anche altre ipotesi. Allora, una pista ligure, ma anche una pista ligure dove a iosa si circolava, siamo nella metà del 1800. Alcune interpretazioni lo fanno risalire anche a parole dialettali legate al chiasso o alla folla. A iosa, quante me ne sono capitate oggi? A iosa, ce ne vorrebbe veramente a iosa. Studiosi più recenti invece hanno proclamato che l'ipotesi sull'origine della iosa è appunto è capitato a Ioas, cioè oggi il mondo di dire è rimasto nel linguaggio quotidiano con un significato molto positivo, ovviamente. Anche se però, ecco, a iosa è tipo a grappoli. C'erano dolci a iosa, in quella libreria c'erano libri a iosa, ha ricevuto complimenti a iosa. Quindi diciamo che l'evoluzione, tra l'altro, di questo modo di dire è molto singolare. Ciò che si è capito sicuramente che potrebbe aver avuto un'influenza, perché no, magari anche a livello dialettale. Amici radioascoltatori, dopo aver ascoltato i prossimi pezzi musicali, cambiamo completamente argomento. Ecco, il senso del controllo e di autonomia, perché per molte persone lasciare del cibo nel ristorante, un pezzo di pizza, un pezzo di torta, qualcosa nel piatto del ristorante, non è una questione di fame, ma è una questione di qualcos'altro. Ecco, a voi è mai capitato? Oddio, se capita una volta ogni tanto, per carità, ma se sistematicamente lasciate sul piatto qualcosa al ristorante, al di là del take away e del all can you eat, che mangi quanto vuoi e non devi lasciare le cose sul piatto perché poi alla fine le paghi e c'hanno anche ragione, ma in realtà voi conoscete qualcuno, voi stessi, che sistematicamente lasciano un po' di cibo nel piatto? Ecco, tra poco scopriremo perché lo fate, amici radioascoltatori.

0: E dai, finiscilo quell'ultimo pezzo di boccone nel tavolo, nel piatto. Non lasciare il piatto. Quando eravamo bambini ci dicevano: finisci il boccone, pulisci bene il piatto, perché ci sono bambini che muoiono di fame. Ecco. Allora ci trasferiamo al ristorante. Quanti di voi vanno al ristorante, magari in pizzeria o quant'altro, e vi capita sistematicamente o qualcuno che conoscete voi, oppure Margherita, Simone, è vero, sono curiosissima perché lo faccio sempre. Ecco qua. C'è Pasqualino: ciao Simone, lo fa la mia compagna. Questa cosa mi manda veramente in bestia. Ma perché? Perché ci comportiamo così? È un modo, secondo l'articolo, a livello inconscio per rinforzare e rafforzare il nostro carattere, il nostro predominio, e si, essere padroni delle proprie decisioni, del proprio destino. Centralmente, si magari ha un'educazione infantile rigida dove vigeva la regola appunto del non lasciare nulla nel piatto. Ecco. Quindi scegliere di non finire diventa un atto di libertà, un po' di ribellione, perché c'è anche un po' di ansia sociale, blocco della vergogna. Là nel contesto conviviali, ovviamente, lasciamo l'ultima parte di una posizione condivisa o di una porzione di un, che ne so, di un alimento. Ecco, proprio passato può derivare dal timore di apparire ingordi o dal desiderio di mostrarci educati e raffinati. È una sorta di barriera, una barriera protettiva contro il giudizio altrui. C'è anche però l'ascolto dei segnali interiori e stimolanti, perché chi avanza regolarmente il cibo tende spesso a dare più ascolto al segnale. Ma quali segnali però? Cioè quelli interiori di sazietà rispetto a chi pulisce il piatto per abitudine meccanica. Tuttavia, se il fatto è in modo sistematico o piuttosto, diciamo, della quotidianità, può diventare un automatismo, cioè a livello psicologico, che secondo l'articolo prescinde dalla fame regolare. Ecco, in alcune culture pensate che lasciare un po' di cibo è un segno di cortesia verso l'ospite, per cominciare a comunicare che la porzione era molto abbondante e che ci siamo molto sazi e ci si ritiene pienamente soddisfatti. Quindi cosa completamente differente di quello che accade nel nostro, nella nostra bella Italia, nel nostro continente. Perché se magari invitato a pranzo o a cena a mangiare da qualcuno, lasci qualcosa nel piatto, è l'esatto contrario di altre culture. Ciao Simone, sono Anna Maria, mi dà veramente fastidio perché mia nuora fa assolutamente così, a parte che per cucinare per lei ci vorrebbe veramente un bastimento. Beh, mangia da qualunque, ma solo quello che dice lei. Comunque lascia sempre qualche bocconcino nel piatto. A me questa cosa dà sui nervi. C'è chi lo fa e non se ne rende conto addirittura, adesso che ci sto pensando. Ciao Mario dalla provincia di Como, grazie anche che scrivete, da dove ci scrivete. Lo faccio però perché me l'ha insegnato mia moglie. Cioè, prima di conoscere tua moglie non facevi questo gesto in consulto, diciamo. Abbiamo fatto un po' tardino, chiediamo veramente scusa a Giuseppe e vi auguro una buona settimana. Ci sentiamo settimana prossima in diretta in esclusiva assoluta Disabili International. Buona festa per il 2 giugno. Ciao ragazzi, a giovedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buongiorno, oggi domenica 24 maggio 2026, oggi Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Loredana Bertè. Linea al conduttore.
3: Buongiorno a tutti gli amici di Danto Radio, la radio che è un'amica e che ti tiene compagnia. Mi ricorda qualcos'altro. Mi ricorda la frase di un'altra canzone di un'altra radio, però diciamo che anche Danto Radio ha al suo jingle, alla sua canzone, quindi. E vi auguro veramente un buon ascolto, perché stamattina credo che abbiamo voluto veramente esagerare presentandovi un artista che ha venduto milioni di copie di dischi, un artista che praticamente sono più di 50 anni che è sulla cresta dell'onda con i suoi alti e bassi, ma credo che come tutti noi. e ho qualcosa nell'orecchio, è la mia regia che si è trasformata improvvisamente in un gallo, quindi sta... Allora, 392-4597-945, il numero magico di Dantorario per mandare i vostri messaggi e, perché no, anche per sapere che cosa ne pensate di questa immensa artista. Saluto la regia di Antonello Santoni, saluto Daniela Picchia e direi, non perdiamo tempo, andiamo ad ascoltare la prima canzone.

0: State ascoltando Artisti.
1: Io utilizzerei le parole proprio della nostra cara Loredana, dove spiega jazz, che poi jazz vuol dire improvvisazione, e le sue parole sono: perché in fondo la vita è questa, è un giro di giostra, è un saliscendi sulle montagne russe, è un viaggio in cui ognuno può fare al meglio delle proprie possibilità, ma a volte ci serve un appoggio, qualcuno che ci dia il coraggio di essere quello che siamo e ci spinga a superare noi stessi, perché ognuno di noi è il più grande ostacolo, ma anche amico di se stesso. Questo, secondo me, è proprio il succo di questa vita, no? Che è in costruzione, e giorno dopo giorno. E jazz è proprio quella ricerca proprio di libertà, proprio per cercare di costruire al meglio quello che sarà la nostra vita. Molto belle queste parole, mi sono piaciute. E voi che ne pensate di jazz? La libertà di una notte che non vuole finire. Anche questo, no? Allora, sì, sentiamo la nostra regia.
2: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a te, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io devo dire la verità. Jazz non la conoscevo. Jazz io l'ho conosciuta nella versione ripresa, tra parentesi, dai Manhattan Transfer. È da lì che ho conosciuto jazz. Ha detto, ma io ho conosciuto prima quell'altra che questa. Jazz, tu pensa che jazz è nata prima, molto molto prima rispetto ai Manhattan Transfer. E ti dico che conoscendo quella e conoscendo questa, ti dico che sono entrambe belle, ma questa ha un altro senso, un altro sapore. Ascoltandola e ascoltando le sue parole, bella, perché sai, io l'inglese lo conosco poco, ma Soft to Go dei Manhattan Transfer con jazz di Loredana Bertè fa più effetto lei.
1: Ma sicuramente, perché c'è anche una cura decisamente diversa, anche perché questo album è stato poi prodotto e curato da Ivano Fossati, quindi voglio dire, mica bau bau micio micio, insomma, ecco, quindi magari la versione dei Manhattan Transfer è più, io adesso non la conosco, devo essere sincero, io conosco jazz, questa versione di Loredana Bertè, che mi colpì moltissimo, quindi, ma questo è veramente, io credo che sia poi un brano decisamente per, non per tutti, ecco, quindi io la trovo eccezionale, la conoscevo, ma mai avrei pensato un giorno, no, di poterla trasmettere, anche perché dobbiamo dire che la playlist di questo programma è stata curata dal nostro regista, quindi non ascolterete la Loredana nazionale, andrete proprio a sentire in questa puntata delle chicche, poi sì, sicuramente il grande successo lo metteremo. E io direi di ricordare il numero 392 4597 945, e fateci sapere la vostra. Vai regia col secondo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: O guardare qualcuno per i tuoi occhi, quando guardare qualcuno diventa già una storia. Il testo è bellissimo, mi colpisce proprio l'inizio. Per i tuoi occhi ancora ho visto un po' d'azzurro nella vita mia. Bellissimo. Quante volte ci è capitato magari di vedere un po' di azzurro nella propria vita grazie ad uno sguardo, e quindi bello, bello. Mi devo informare su chi ha scritto questi pezzi meravigliosi. E ringraziamo la nostra regia per questo brano che io, devo essere sincero, questo non lo conoscevo, capito?
2: Caro Stefano, posso intervenire un'altra volta? Eccoci qua.
1: Certo,
2: senti, ma devi. Senti qua, senti, ti faccio sentire una cosa, ti faccio sentire qualcosa.

0: Hai capito?
1: Sì, ma che cos'è? Scusa, no, non ho capito.
0: Era soft gode di Manhattan Transfer.
1: Ah, era jazz praticamente.
0: Sì.
1: Ah, ok. No, vedi, non è che... Non l'ho neanche riconosciuta, quindi non mi piace, devo essere, preferisco Loredana.
0: Ecco. Non ti è piaciuta.
1: No, devo essere sincero, mi piace più...
0: Più Loredana.
1: Più Loredana, insomma. Che abbiamo qualche messaggino?
0: Ora vediamo. Allora. No, per ora no.
1: Ecco, quindi niente, mi sa pure sta domenica sarò destinato alla solitudine.
0: Ma sono io che ti faccio compagnia, scusa.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Secondo me, sai cosa bisogna fare, Stefano?
1: Sì. Cambiamo orario.
0: Sì, mi sa di sì.
1: A giugno tu e Daniela mi farete questo regalo.
0: Sì.
1: Cambiamo orario perché probabilmente
0: è
1: artisti...
0: l'ora di pranzo e...
1: Ma sai, ma poi artisti è anche un programma di riflessione,
0: bravo,
1: no?
0: Bravo.
1: Ecco, quindi probabilmente non funziona a livello di orario, ecco.
0: È più serale, diciamo.
1: Però e mi dispiace perché poi alla fine credo che diamo anche degli ottimi spunti anche di riflessione, però
0: vero,
1: giustamente vero. Pensando alle lasagne uno non c'ha voglia di riflettere, insomma.
0: Senti, sai cosa ti dico? Ce ne andiamo in alto mare, cosa dici?
1: E dai, e va.

0: State ascoltando Artisti.
1: In alto mare di Avogadro, Pace Lavezzi dirige l'orchestra Antonello Santoni. Anno 1980.
2: Mamma mia, che bello.
1: Sì.
2: Anni 80.
1: Sì. In alto mare ebbe un grandissimo successo, proprio fu una canzone, proprio il tormentone di quando in realtà non sapevamo che esistessero i tormentoni.
2: Certo.
1: E c'è proprio una forte influenza funky, che era un'influenza piuttosto insolita nel panorama musicale italiano dell'epoca. E la canzone parla di un viaggio metaforico in mare, simbolo di un percorso di vita o di una relazione amorosa. I protagonisti, infatti, si trovano a navigare in alto mare, tra le incertezze e le sfide, ma tuttavia si lasciano andare alle correnti della vita, affrontando difficoltà ma anche momenti di libertà e possibilità. E mi piaceva da bambino, ma non perché fossi macabro, l'immagine degli uccelli da ammazzare. Ora, poveracci, a me non è che mi avessero fatto qualcosa, però sentivo che c'era dietro un grande significato, ma che non riuscivo a capire. E ve lo dico adesso che l'ho capito da adulto, no? Proprio gli uccelli da ammazzare proprio ci ricorda la sensazione proprio di preferire il rischio dell'ignoto piuttosto che tornare indietro e affrontare una realtà che ti limita e a volte ti soffoca. Quindi meglio respirare, provare le emozioni che poi sono che solo poi in realtà la libertà ti può dare. Questo è un capolavoro.
2: Messaggio.
1: Dall'altro esiste, dall'altro, scusami,
2: vai.
1: Esiste una versione con Renato Zero.
2: Oh.
1: Che andatevela a cercare, che è fighissima, troppo bella.
2: Messaggi.
1: Sentiamo, cara. Eccolo.
3: Navigazione principale.
2: Aiuto.
4: Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao Anto. Sono all'ascolto assolutamente. Loredana Bertè è una grande artista, e guardate, ne ha fatte di bellissime, di meravigliose, di canzoni. E ricordatevi che io non sono una signora, Ciao ciao da Iole.
2: Aspetta, finisco ancora, ci sono altri messaggi.
4: Ragazzi, ce ne andiamo in alto mare? Ma con sto caldo io me ne andrei in alta montagna, altro che in alto mare.
1: La penso come te, Iole, capirai? Poi io il mare, a me il mare mi agita da morire, quindi, e poi mi mette una fame allucinante, quindi io starei sempre un po', una volta, no, quando si andava al mare e la mamma, no, ti portava, non come quelle di oggi, no, l'insalata, no, la pasta fredda, no, mia madre ci andava proprio de brutto giù, melanzane alla parmigiana.
2: Tua madre, ma
1: io sai, una volta no, ti dicevano, no, dopo mangiato il bagno non puoi fare, devono passare almeno 3 ore. Te credo, se portavano praticamente forse, guarda, la cosa meno calorica erano le melanzane alla parmigiana, perché erano fatte come melanzane. Poi c'erano i cannelloni, le lasagne, il pollo fritto. Tu immagina, a 30 gradi, 35 gradi. No, all'epoca le estate non erano così terribili,
2: no,
1: come negli ultimi anni. Ecco.
2: No,
1: erano più miti, più temperati. Però comunque all'ora del pranzo 30 gradi li faceva, e quindi tu immagina, no? Niente. Poi c'era lo zio, sempre, che si addormentava sulla sdraio a poltroncina, e quindi dopo il pranzo te lo sentivi pure russare, quindi sotto l'ombrellone se risvegliava, che praticamente o scambiavi per Gambero Rosso de Mazzara del Vallo, perché poi nel frattempo prendeva questa vero, insolazione,
2: bellissimo,
1: no?
2: Bellissimo,
1: e poi si andava giù pesante, perché adesso noi beviamo acqua frizzante, no? Oppure tutto light, no?
2: Sì,
1: lì,
2: sì.
1: Lì si portavano proprio il boccione del vino, capito? Quindi puoi immaginare. Infatti c'era il bagnino che poverino se faceva più salvataggi lui, perché poi giustamente lì non dovevi stare 3 ore lontano dall'acqua, lì dovevi stare una settimana, una settimana dopo tutto quello che si erano mangiato e bevuto. Vabbè, benissimo, allora grazie Iole e niente, andiamo avanti con la nostra sto parlando un po' troppo, quarto brano, buongiorno anche a te.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma che meraviglia di canzone! Io non la conoscevo, e questo Buongiorno anche a te, una sorta di un risveglio che profuma di malinconia e verità. E sappiate, cari amici che mi state ascoltando, che regia, mi abbasseresti un attimo la base sotto? Poco, eh? Ok, mi sto invecchiando, abbi pazienza, quindi... Benissimo, grazie. Sto meditando un po' sulla nota che Antonello mi ha scritto prima di mandarmi questa playlist, no? Dice che Loredana Bertè è l'urlo e la carezza della musica italiana. Sentite che bella questa frase: una donna che ha trasformato ogni ferita in voce, ogni notte in racconto, ogni amore in battaglia. È un artista che non interpreta, vive, brucia, attraversa e canta solo ciò che le somiglia. È proprio come in questo brano, perché magari noi ci... io se dovessi dare a Loredana Bertè, sincero, non saprei quale darle, perché le ho viste tutte, da quella felice, da quella arrabbiata, ma proprio tremenda, no? Quindi lei canta solo ciò che le somiglia, ed è veramente molto bello, come proprio in questo brano, proprio questo Buongiorno anche a te, veramente profuma proprio di malinconia. Bello, quante cose sto imparando oggi, e mi dispiace che non è, che gli altri si stanno perdendo questa puntata, però magari se qualcuno sta ascoltando di nascosto, ecco, palesatevi al 392 4597 945. Evviva! Se non abbiamo messaggi, perché tanto ho capito che amici non ne ho, quindi andiamo avanti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Amici, non ne ho, di Loredana Bertè, è veramente una grandissima, bella canzone che esprime la solitudine e la difficoltà a volte di vivere i rapporti umani. Non vi nascondo che questo nella mia vita personalmente è un periodo che ho grossi problemi con gli altri e quindi niente, io no, con la regia no, ecco, no, con alcune persone e io proprio, mamma mia, ecco, sì, però il problema di avere, di vivere comunque a volte delle difficoltà con i rapporti umani, forse la dovremmo mettere in conto, perché comunque alla fine sono proprio questi rapporti che alla fine ci fanno crescere e sono diventato molto autoironico ancora di più, proprio come parla questa canzone. Pensate che lei parla proprio apertamente di sentirsi fuori posto e stanca, descrive proprio un'esperienza di autoironia e rabbia. Mi suicido per campare come sponsor l'ospedale. Cioè, io credo che l'ha scritta lei, credo che l'abbia scritta lei, ma per arrivare a dire questa cosa c'è bisogno veramente di tanta autoironia, se no non se ne esce proprio più fuori, ecco. Questo brano che vi ricordo che è stato presentato al Festival di Sanremo proprio riflette una fase artistica amara e pessimista, un tono molto diretto e duro, e rappresenta proprio un momento di svolta nella sua carriera, inaugurando proprio una fase più intimista. Ma secondo me questo brano rappresenta anche il rilancio di Loredana Bertè. Adoro. Abbiamo il messaggino. Wow.
2: Stefano, anche io sto imparando molto da questa puntata su Loredana Bertè. E io credo che in effetti è vero, lei in altre parole è se stessa e canta pure un po', secondo me, in base ai suoi stati d'animo. Concordo appieno con questa nota. Io non ne ho ascoltate tantissime di canzoni di Loredana Bertè, però si vede quando canta che è proprio tutto ciò che dice in questa bellissima cosa che hai letto. Wow! E ancora complimenti per la scelta dell'artista.
3: Tanto radio,
1: tutto merito di Antonello Santoni, perché noi possiamo parlare insieme, ma io ho detto, guarda, mi piacerebbe Loredana Bertè, ho detto però Antonello, e lui, me ne occupo io, dico sì, ma non me fa, non sono una signora pazza, no, perché come, dico, trovami delle cose strane, no? E secondo me Amici non ne ho è veramente molto strana, anche se poi è chiaro è molto più famosa di Buongiorno anche a te, perché Amici non ne ho, vabbè, è certo, stata presentata bellissimo al Festival di Sanremo, quindi certo, oppure certo. Però ragazzi, mi sto divertendo, entusiasmando da morire, perché
4: no, perché Stefano deve sapere questo, che sì, quando tu mi hai detto facciamo l'ora da Lambertè, però non ho detto vediamo un po' cosa possiamo fare, perché ho detto, tu hai detto questa cosa qua delle canzoni troppo famose, io ne ho fatto una ricerca di quelle meno famose, vabbè, Amici cioè, non ne ho. E Alto Mare, siamo già insomma nella cresta dell'onda,
1: nel top.
4: Però le altre sì, si sentivano, ma molto meno, oppure hanno avuto la loro, il momento basta, appunto.
1: Sì, vero. E infatti perché è nata Artisti di Stefano Monenti?
4: Bravo.
1: Perché Loredana Bertè ha detto, guarda, io canto Buongiorno anche a te, Poi ci sarà uno che si chiamerà Stefano Manenti che la ritirerà fuori. Dice così, gli facciamo fare una puntata pure a lui.
4: Ecco. Senti, la prossima è stupenda.
1: Sì.
4: Che tu non conosci.
1: No. E pensa che viene utilizzata anche come forma di tortura.
4: Pensa te.
1: Sì. E questo non è una battuta,
4: no, no, vero, vero.
1: La mia. Facciamola ascoltare, vediamo se i nostri amici, anzi Iole, perché solo lei sicuramente mi sta ascoltando, vediamo se Iole capisce il titolo. E Dani, certo, vabbè. Dani prega e ascolta, capito? Nella cripta, sì. Al piano meno 7, nel bunker.
4: Scusa,
1: di
4: ma
1: Danto
4: non
1: era meno
4: 20, scusami.
1: No, adesso la temperatura si è alzata.
4: Ascoltiamoci la canzone.
1: Sì.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: La goccia, un battito lento che scava più di mille parole. Questa è la nota che la mia regia mi ha scritto vicino alla scaletta. Mamma mia, è come vero. Quando io ho introdotto, dico addirittura è anche una tortura, no? La famosa goccia cinese che batte, fa rumore nell'acqua, ma cade lentamente, e se fatto per ore diventa l'incubo peggiore della vostra vita. Non so se è mai successo, quando un rubinetto perde, mamma, io divento matto, cioè subito bisogna chiamarli idraulico, oppure perché fa rumore, fa più rumore, ecco, sentite la goccia in sottofondo. Salve, sei la goccia? Un applauso alla goccia, abbiamo la goccia in diretta. senti questo verso che è di questa canzone, dove scava la goccia, perché poi le gocce scavano lentamente, scavano, ma anche le rocce sono tremende, ste gocce. Dove batte la goccia la paura s'affaccia, la tortura è una danza. È vero, perché all'inizio la goccia ti può anche far piacere, non la conosci quel rumore, però dici vabbè, una, due, tre, dieci, venti, oh, ma basta. Quindi la tortura diventa una danza, l'orizzonte è una stanza che su me s'accartoccia dove batte la goccia. Ragazzi, che figata, cioè secondo me sta canzone avrebbe bisogno di essere ripresa, perché bellissima, bellissima. Bene, immagino che non ci siano evviva.
2: Oddio Stefano, posso essere sincera? Sai che non conosco per niente questa canzone, non la conosco proprio. Sto cercando di capire un po' di cosa tratta, perché è la prima volta che l'ascolto, ok? Chiedo scusa.
1: Allora, Iole, se ti riferisci alla goccia, io ti posso dire che non la puoi conoscere, perché credo che sia proprio datata, fine anni 70, come dicevamo con Antonello, dovrebbe essere nell'LP, perché all'epoca si chiamavano LP acqua, e qui dovrebbe essere quella, dovrebbe essere quella, però poco importa. Però diceva ad Antonello che io, avendo avuto dei fratelli molto più grandi di me, io ci avrò avuto 6-7 anni e loro l'ascoltavano a martello sta canzone, proprio era una cosa, era proprio una goccia cinese, cioè loro probabilmente volevano farmi impazzire con la goccia non cinese, con la goccia di Loredana Bertè. Quindi mi si è sbloccato proprio un ricordo. Quindi
3: Lori, ho sentito un casino pazzesco. Se questa è una segreteria telefonica, io sono Giulio Cesare. Richiamami quando senti il messaggio. Ciao, Renato.
4: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
5: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: che fortissimo tu sei.
1: State ascoltando Artisti.
2: Beh, certo che fotografando, questo è il titolo di questo brano, non è così semplice, almeno per me, devo essere sincero, mi ha sempre suscitato una certa curiosità, ma anche questa voglia, no? Questa idea comunque c'è, cioè, di fotografare un po' la realtà, come se fosse, no? Come un'istantanea, no? Una foto sfocata che racconta più del ricordo. Quindi delle volte, adesso noi siamo ad esempio ossessionati, no? Dai cellulari, quindi io ad esempio, non so se la pensate come me, quando vado a un concerto tutti tirano fuori sto telefonino, no? Te lo spiaccicano davanti e io vedo ad esempio il concerto dal cellulare di quello che sta davanti a me, no? Dico, ma levateli sti cellulari, perché delle volte pensi, dice, ma sto al concerto di Renato Zero o sto, che ne so, a Euronics, no? Perché vedi la marea dei telefonini, no? Li vendono, no? Che fanno? Allora, è come se io vedessi questa realtà, questo concerto sfocato come un'immagine, però che vorrebbe raccontare il mio bel ricordo di quella serata. Probabilmente fotografando vuole significare anche questo, ecco, appunto questa istantanea sfocata che racconta il più bel ricordo, ma più del ricordo. Questo è un brano che mi ha sempre un po' lasciato, non l'ho ben capito, o forse è così, quindi stiamo parlando dell'86. Pensate che fa parte.
3: Ecco,
2: Antonello,
3: qua,
2: mi senti?
3: Eccomi.
2: Scusate.
3: No, tranquillo, scusate. Tranquillo. Proseguiamo, caro. Tanto siamo, mi sa che siamo all'ultima battuta finale.
2: Sì, siamo arrivati all'ultimo brano. E io con l'occasione faccio i saluti finali. Ringrazio naturalmente te. Ringrazio. Grazie. Daniela, ringrazio Iole e tutti magari quegli amici che ci hanno ascoltato, speriamo, se no si sono persi una grande occasione per conoscere in un'altra prospettiva Loredana Bertè. E grazie di cuore, e noi domenica prossima stiamo valutando se riusciamo ad andare in onda o no, perché io non sono in casa, non sarò in sede. Come si dice, però essendoci i telefoni magari vediamo proviamo, se riusciamo a ci fare proviamo. Ci proviamo, ok? E ci lasciamo con il nostro motto: noi ascoltiamo la radio,
3: noi
2: amiamo
3: Danto Radio.
2: Danto Radio. Buona domenica,
3: ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Beh, giusto il tempo di presentare un paio di brani stamattina. Il nostro Stefano è andato con le lunghe, con la Loredana Bertè. Comunque, Maurizio con il brano L'amore è blu, ma ci sei tu. E allora, Maurizio, L'amore è blu, ma ci sei tu.

certo che la musica sì, può fare, una musica può fare, perché sin dall'antica Grecia con il tetracordo si faceva musica, ma in tante altre maniere. Poi sappiamo tutti la storia della musica durante i secoli e durante adesso, insomma. Una musica può fare, la musica da adesso non si sa cosa può fare, vabbè, non si sa, però una musica può fare Max Gazzè.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra ibérica.

0: punteggio basso.
1: La corte condanna il signor Rezzacapa a danni 10 di lavori socialmente utili come spalatore di cacca di elefanti circensi.
2: La seduta è sciolta.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.

0: Silenzio.
1: Silenzio in aula. Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare.

delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.

0: Fai dei montaggini dopo.
1: Sì, sì, sì.
0: Molto bene, molto bene. Dai.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carè?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza.

altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10, un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento. Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua Ossessione.
2: Nulla è per sempre, bel profumo tu.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso è più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Saif, buona domenica. Numero

0: Max Martinelli.
1: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: statuto ID.
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: lì.
1: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

le 10 più forti. Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco, per il suo ritorno ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
1: La numero uno.
0: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. È Corugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno. Non so, no.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega! Brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.
3: La

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E vincerò, vincerò.
2: Basta!
3: Insomma, chi prima barca? Chi si arriva?
2: Prima barca, Susanna Tamaro.
3: Bea!
2: Vabbè!
3: Beh!
2: Cosa?
3: Ti ha fatta molta!
2: Allora
3: ti capisci, pensa, non capita! Perché non capita? Ma c'è meglio che non capita!
2: Non capita!
3: Cioè, insomma, dopo chi arriva?
2: Subito dopo, si arriva quella pubblicità!
3: Chi sia?
2: Dai, quella di oggi, quello che fa, che fa rewind!
3: Torni io!
2: Che si cuccia! Montano!
3: E ti dico, oh, se russiamo, mi segna a mia vulgare, se mi vuoi!
2: Entriamo su lì, ti sa!
3: Tira fuori la bottiglia dei prosecchini e la tica pensa, non capita, perché non capita!
2: Ma si capita!
3: Ma non capita!
2: Sì, più bello! Se mi andrò a fare il brindisi, mi viene adesso!
3: Bodyguard!
2: No! Ma tutto l'entrio!
3: Rewind!
2: Rewind!
3: La vita è strana, perché ti dici delle volte, non capita! Capita, perché non capita.
2: Ma se capita...

0: città.
1: E Brusio? Per cortesia, Brusio.
2: Oh, vabbè, dai, cominciamo.
3: Poi, per cortesia, domande sera che abbiamo spettacolo. Vuoi star buoni e fare una prova? Maestro, dia qualcosa, per cortesia.
2: Maestro? Oh, ma sei così tutti gli uni qua.
3: No, non so, dai, cominciamo. Allora, ascoltami un attimo. Allora, che se sto tocco adesso, siamo appena rientrati dai Mussati.
2: Okay? Appena rientrati dai Mussati, se capisce bene, no?
3: Cioè, posso parlare? Piano di stasera. Allora, siamo appena rientrati dai Mussati e in questo clima di rinnovamento io comincio a toccarmi. Ora che dico, scusa, inutile che ti rinnovi qua a Paestra, il fisico, che ti dia bisogno di un rinnovamento spirituale. Allora, pensavamo che già era il caso di fare giustamente una roba tipo... una roba spirituale tipo American gospel,
2: una roba,
3: no?
2: Gospel, dai, una roba, no, gospel,
3: ti ha, no, capito? Zorma, fammi una roba gospel.
2: Sergio, non stai a fare confusione, dai, che se ti fai prove.
3: Ti sono i gospel. Tirami a fuori. No, dai, era, ti ha capito? E ora a sto punto qua mi diria che ho cominciato a toccarmi, meno che avanto più, dopo se metteremo un cae tunica. E a sto
2: tunica.
3: Punto fammi un tocco di organo, vecchio. Lemon. Fammi lemon. Scusa, e qua come tocca ti infia di organo e me entra uno di fioi. Ti mettiamo uno di fioi.
2: Uno che mi fa un attimo
3: che canta sul serio io. Perché,
2: perché gli altri non siamo.
3: Andiamo avanti.
1: E sei normale tu, figlio. Non so, è dentro così.
2: Oh, ma sì, che dico, vieni e fai il coro, no?
3: Ok. Ti ha capito cosa sei da fare?
2: Okay. No, manco ti che ti abbia capito, perché neanche.
3: Se ti parli sto figlio,
2: beh, è un bel figlio, sa, ti canti in cattino. Oh, bravi, che se sono sentito una volta.
3: Ma te vedi, no? C'è il fio di Carmelo.
2: C'è il fio di Aginetta.
3: Ma non ti
2: oh. Oh, chi sei che fai piettina sulla tunica, Giorgio?
3: Sì, ma o ti metti in accordo, zitta. Cioè, quando è che parto?
2: Bravo, però. Oh, canta davvero qua, però.
3: Dai, facciamo bene.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà la lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Santa

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Il viaggio musicale è totale. È il paradiso spazio-temporale. È l'universo multimediale.

vogliamo portarvi a scoprire nuovi orizzonti musicali e non, per vivere insieme, per viaggiare, esplorare, comunicare, connettersi, evolvere.

selección musical efectué par Lorenzo Speed. On air, on stage for you. Bene, bene. Salutiamo allora anche Anna Maria, Anna M. Dosson di Casear Treviso, che dice: ciao Lorenzo, sto ascoltando con piacere il tuo viaggio musicale. Porgo il mio saluto a Valentino e Rosy. Va bene, li salutiamo allora caramente, li abbracciamo virtualmente. È tutto un viaggio sconvolgente, a volte anche leggermente effervescente. Tutto in rima, baciata, per intraprendere nuove esperienze musicali in questo caso. Spero vi piacciono le nostre selezioni sonore. Dite la vostra, mandateci i vostri feedback via WhatsApp e Telegram al 349-7267647, www.lorenzospeed.it. Buon viaggio! Salutiamo anche Anna di Breganze, Vicenza presente con la sua telefonata. Grazie Anna, un abbraccione, un buon viaggio di luce, la luce.

0: Un salutone dalla vostra amica Saeia. Un salutone dalla vostra amica Saeia. La sua radio accende la tua voglia di musica. La sua radio accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeia.
1: Grazie Saeia, mandate anche voi il vostro vocale 349-7267-647. Buon viaggio, buona degustazione sonora.

State assaporando il viaggio sonoro? State degustando l'esplorazione sonora?

Grazie, grazie di questo bel messaggio vocale. Inviate anche voi i vostri, siamo qui per voi. Only for you, on air, on stage, live. Saluto anche mio amico Francesco di Villa Urbana, provincia di Oristano, Sardegna. Ciao Franci!

0: Salutiamo quindi Anna di Massanzago. Ciao carissima, tu sei carissima, non io. Io sono a prezzo scontato. Dai, si scherza, si ride. Andiamo con la musica, che spero vi piaccia, sia di vostro gradimento. Vi state rilassando con la nostra musica?
1: On est bien quand même. Si on restait plus longtemps.
0: Bene, salutiamo allora anche Valentino e Rosalia, che ci abbracciano e scrivono: ciao Lorenzo, siamo sintonizzati anche noi nel viaggio sonoro. Ricambio i saluti ad Anna Maria di Dosson da parte di Valentino e Rosalia. Un abbraccio, grazie, grazie a voi ragazzi. Allora, buon viaggio, viaggiate insieme a noi.

Voices, le vostre voci all'interno del programma per inviare i vostri whatsappini e telegrammini 349 7267647. Come on, let's go into the musical space.

Radio Dunia, grazie ragazzi per il vostro vocale. Continuate a scriverci, ad interagire con noi in questo viaggio sonoro che non conosce limite alcuno, perché noi non ci poniamo limiti, vogliamo esplorare sempre nuove entità, nuove curiosità, nuovi spazi, nuove sonorità.

0: Io e Lorenzino ti stiamo ascoltando con i nonni Lidia e Nico, fratello milanista. Grazie per questo viaggio sonoro e buon divertimento. Ciao!
1: Grazie, grazie ragazzi! Vi voglio bene, un abbraccione allora a chi si fa sentire, a chi partecipa in modo attivo ai nostri viaggi sonori. Grazie, grazie di cuore, veramente. La nostra gratitudine per voi è veramente significativa. Continuate a scriverci, ad interagire, siamo qui per voi, pronti per nuovi dischi, pronti per nuove esplorazioni. Siete pronti per nuove esplorazioni? Allora esplorate insieme a noi, perché l'esplorazione non conosce limite alcuno. Sentiamo cosa ci porterà il prossimo disco.

0: Salutiamo anche Manuel che dice complimenti, bellissima musica. Ciao Manuel. Va bene, salutiamo allora Manuel Arzignano Vicenza, zona Vicenza Ovest. Per chi non lo sapesse, a noi piace la geografia. E se pensate a questo disco, assaporando questo disco, dove vi sembra di essere in questo momento? Ditecelo, qual è la nazione, qual è il paesaggio che immaginate ascoltando, assaporando questa musica? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 64.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Bene, bene, allora l'Anna Maria coglie la palla al balzo, come si suol dire, dice: bella questa musica, evoca suoni orientali, esempio l'India, Anna Maria di Dosson. Brava, brava Anna Maria, bella questa visione, mi piace, mi gusta. Avanti tutta, allora, partecipate, siamo qui per voi, On Air On Stage, con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro, non si ferma.

Ah, bene, c'è il nostro amico Fabione di Monastero. Infatti mi ero preoccupato. Dov'è il Fabione? È arrivato con il suo messaggino che non può mai mancare, così come il vostro. Partecipate, siate attivi. 349-7267-647. Allora andiamo a leggere un po' di feedback che avete mandato qui in sotto forma di SMS in questo caso. Allora il Fabione dice: ciao Lorenzo, buon viaggio a tutti, sempre in ascolto, brani ok e qualità audio cristallina. Fabio di Monastier, ciao Fabione, un abbraccione. Ancora il Manuel di Arzignano che manda una valanga di messaggini, dice che voleva dedicare una canzone a nostra scelta ad Elisa, ricordando anche suo papà Angelo e le persone care in cielo. Viaggiare, volare, sognare, sveglia. Volevo salutare anche mia mamma, Filippo, Anna e Valentina. Bellissima, stupenda musica, complimenti. Va bene, ok, allora ringraziamo anche Manuel. Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che scrive: ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Anna Maria, Fabio, viaggiamo tutti assieme. Silvia De Oderzo, musica orientaleggiante, le mille e una notte. Esatto, grande, grande Silvia. Vedo che siete molto preparati, ragazzi, e quindi vi faccio i miei complimenti. Siete sul pezzo, come si suol dire. E allora, dal pezzo al pezzo, vi dedico questo disco, The Song. La musica non si ferma mai. Con Lorenzo Speed il viaggio è totale, universale, spazio multimediale.

musica unisce, la musica non divide, come dico sempre. Anna Maria dice: ricambio i saluti di Silvia su questo viaggio sonoro fantastico, spaziale ed orientalizzante. Orientaleggiante, orientalizzante. Un abbraccio, Anna Maria di Dosson di Caser, Treviso. Bene, bene.

Siete pronti al prossimo? Volete assaporare? Volete degustare lo spazio musicale, il delirio universale? Degustate, degustate. Degustiamo insieme. Sono il vostro chef musicale, si può dire chef musicale?

Lascia spazio alla tua mente, apri il corpo all'emozione. Chiudi gli occhi lentamente e cadrai in tentazione e soggezione con il viaggione. È il viaggio nell'anima. Senti che sound, come direbbe qualcuno. Siete pronti a un'altra esplorazione musicale? Esplorate insieme a noi. Forza con Lorenzo Speed, 349-7267-647. Per i vostri whatsappini e telegrammini, inviateci i vostri feedback on air, on stage, live for you with Lorenzo Speed. Come on!

respira, assapora. Vivi, viaggia, vola. Respira profondo.

Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati. Siamo giovedì 28 maggio 2026. È un bel maggio abbiamo avuto, ondata di calore in tutta l'Europa, e naturalmente l'Italia non è da meno, soprattutto la città di Venezia, da dove stiamo trasmettendo, ascoltando questa bellissima canzone degli Eurythmics, Sweet Dreamer.

Bella bella questa canzone di Mika Kikas. Allora, beh, non andate via, mi raccomando, perché adesso staremo un po' insieme con un po' di musica, così, anzi, se avete qualche richiesta, fatela pure. Ma alle 16:30 andrà in onda la 14ª puntata della Gondola Fantasma. Questo bellissimo programma ideato e creato da Osvaldo Spinelli direttamente dall'Argentina, e questo viaggio così virtuale di questa gondola fantasma, appunto, che appare di notte silenziosa sui canali di Venezia e vi racconta storie, ma non anticipo altro, vi faccio ascoltare. E poi a seguire ci sarà la replica della puntata molto toccante, della trasmissione di martedì scorso, molto toccante, sulla presentazione dell'antologia, un libro su 10 poetesse di Gaza, appunto La Rosa di Gaza. Però adesso a Laurent Dance, Radio Hit, Stromae.

Anche Miley Cyrus è venuta a trovarci qui a Radio Vanessa. A proposito di Radio Vanessa, questa ve la devo proprio raccontare. Ieri siamo stati ospiti alla Casa del Cinema qui a Venezia perché è stato presentato un docufilm molto molto interessante, dove all'interno c'eravamo anche noi, è stato girato in parte anche nei nostri modestissimi ma generosissimi studi di Radio Vanessa, appunto, e che parla della storia delle radio private in Italia dagli anni 70 e poi. Poi, visto che cominciamo a essere intorno ai 50 anni, Radio Vanessa c'è ancora, quindi fa parte d'obbligo di queste ricerche che vengono fatte da esperti, che salutiamo, ringraziamo Ricky Petito che ha voluto proprio far entrare Radio Vanessa. Ma veniamo a noi, innanzitutto mancano poco più di una decina di

minuti ancora, poi trasmettiamo la 14ª puntata di La Gondola Fantasma, questo bellissimo programma curato e ideato da Osvaldo Spinelli direttamente dall'Argentina, che salutiamo i nostri amici e nostre amiche argentine, argentini. Hola amigos! Allora, la gondola fantasma, questa gondola che si materializza tra i canali di Venezia in una notte misteriosa e tra un canale e l'altro racconta la storia di questa meravigliosa città. E lo fa attraverso storie e musica. Ma non vi anticipo altro, perché ogni trasmissione c'ha il suo perché e c'ha il suo tema.

Eccoci qua ritornati. Allora salutiamo anche Osvaldo che ci sta ascoltando in attesa che inizi la quattordicesima puntata della Gondola Fantasma che inizierà a breve. E sono sincero, devo ancora ascoltarla perché anche per noi è una sorpresa questo bellissimo programma ideato e curato da Osvaldo Spinelli, appunto. E colgo l'occasione per salutare l'allieva Agostina Antonelli che si sta laureando in medicina. Abbiamo bisogno di tanti bravi medici. E conoscendo anche Osvaldo, sono sicuro che sarai una bravissima dottoressa, cara Agostina. Un abbraccio, congratulazioni e tante tante cose belle qui da Radio Vanessa. Noi già ti vogliamo bene.

Bene, bene, bene, bene, torniamo ancora qualche minuto e poi la gondola fantasma. E poi dopo a seguire, infatti invitiamo anche tutti gli amici, le amiche in ascolto, anche Agostina Antonelli se ci sente, ma immagino che sia impegnata, comunque la salutiamo ancora e gli facciamo i complimenti per la sua laurea in medicina. Abbiamo bisogno di tanti tanti tanti medici bravi, sono sicuro che tu sarai bravissima, anzi sei bravissima. Allora sì, a seguire andrà in onda la puntata di andata in onda martedì scorso, la riproponiamo visto il tema molto importante che è quello della guerra, purtroppo ne siamo qui ancora a parlare. È l'antologia di un libro scritto da 10 poetesse con le loro voci da Gaza alla Palestina. Voci di poetesse che vorrebbero essere ricordate solamente per la loro qualità artistica e non per altri motivi, e ci siamo capiti.

0: Ecco qua, abbiamo è arrivato l'ora, sono le 16:30 esatte e trasmettiamo, come detto prima, la gondola fantasma numero 14. Eccola qua.
1: Buonasera, benvenuti a La Gondola Fantasma. Vi invito a questo nostro incontro intimo e avvolgente, dove la realtà e la leggenda si intrecciano in un soffio. Questa sera, nel nostro viaggio, continueremo a navigare tra le tele, i colori e i sogni dei grandi maestri della scuola veneziana. Sono Osvaldo Spinelli, la vostra guida in questo itinerario notturno. Insieme saliremo su una gondola che ci condurrà non sull'acqua, ma attraverso la luce e l'ombra, nella musica silenziosa della pittura, fino agli angoli più profondi dell'anima veneziana. Venezia, città di canali, riflessi e misteri, ma anche una delle grandi culle dell'arte europea. Sotto la luce mutevole della laguna nacque la scuola veneziana, una tradizione pittorica che fece del colore, dell'atmosfera e della luce i suoi grandi protagonisti. Dalla Repubblica di Venezia la sua influenza si diffuse in tutta Europa, lasciando un'impronta profonda nella storia della pittura. I suoi maestri seppero trasformare la città in visione, sogno e incanto, dando forma a un linguaggio artistico unico e inconfondibile. Questa notte entreremo nel cuore luminoso di quella tradizione, lasciandoci guidare dai colori, dai silenzi e dalle atmosfere che ancora abitano l'anima di Venezia.

La nostra gondola fantasma continua il suo viaggio immaginario nella notte veneziana. Questa volta ci guidi verso lo splendore del Rinascimento, nell'universo appassionato di Tiziano Vecellio, uno dei grandi maestri della scuola veneziana. Là dove il colore sembra respirare e la pittura si trasforma in emozione, la luce accarezza i volti, accende le passioni e rivela i segreti dell'anima umana. Dalla sensualità serena della Venere di Urbino fino all'intensità drammatica del martirio di San Lorenzo, Tiziano seppe unire il divino e il terreno, la bellezza e il dolore, il desiderio e la tragedia. Ma intorno alla sua figura crescono anche i sussurri della leggenda. Si racconta che nel suo atelier esistesse un dipinto nascosto, un ritratto che nessuno poteva contemplare. Forse questa notte, tra la musica e il silenzio, il suo mistero tornerà a guardarci dall'ombra.

In questo nuovo frammento della notte ci fermiamo davanti a una delle opere più enigmatiche di Tiziano, la Venere di Urbino. Qui il maestro veneziano ci mostra una figura femminile serenamente distesa, immersa in una luce morbida che sembra accarezzarne la pelle e risvegliare il silenzio della scena. Il suo sguardo, calmo e diretto, trasforma il dipinto in una presenza viva, in un'immagine in cui bellezza, sensualità e mistero si intrecciano. Ma intorno alla figura di Tiziano si muovono anche antiche ombre. La leggenda racconta che nei suoi ultimi anni il pittore iniziò un autoritratto segreto. Non cercava soltanto di riprodurre il proprio volto, ma di catturare qualcosa di più profondo. Le sue paure, le sue passioni, forse la sua stessa anima. Si dice che, spaventato da ciò che era riuscito a creare, nascose quel dipinto nel suo atelier e che prima di morire mormorò con un sorriso: «Ho catturato ciò che cercavo». Da allora il ritratto è scomparso. Forse dorme ancora in qualche angolo oscuro di Venezia, in attesa che qualcuno torni a guardarlo.

0: In questo nuovo momento della notte ci avviciniamo a Tintoretto, uno dei grandi pittori della scuola veneziana e figura essenziale del manierismo. Lo chiamavano il Furioso per l'energia travolgente, la rapidità quasi febbrile e l'intensità drammatica con cui affrontava ogni opera. Le sue scene sembrano muoversi davanti ai nostri occhi, luci teatrali, corpi in tensione, prospettive audaci e un'emozione inquieta che lo rese inconfondibile. Nella scuola grande di San Rocco lasciò una delle sue impronte più potenti.
1: La storia racconta che, da giovane, partecipò a un concorso per decorarne il soffitto. Ai partecipanti era richiesto solo un bozzetto, ma Tintoretto scelse l'audacia. Dipinse l'opera completa, San Rocco in gloria, l'installò in segreto durante la notte e poi la offrì in dono alla confraternita. Poiché gli statuti proibivano di rifiutare un regalo, la scuola fu costretta ad accettarla. Così, con puro talento e sfrontatezza, Tintoretto conquistò il suo posto. E ora lasciamo che il prossimo brano accompagni questa energia inquieta e luminosa nella notte veneziana.

Tintoretto non guardò Venezia con la calma di un testimone, ma con la febbre di un visionario. Dipingeva come se la città ardesse dall'interno, come se il cielo si aprisse sopra i suoi tetti gotici e la luce scendesse con forza teatrale. Il suo pennello era rapido, quasi furioso, le sue scene intense, drammatiche, attraversate da oscurità e rivelazioni. Nella scuola grande di San Rocco lasciò una delle sue impronte più profonde. Lì, tra soffitti e pareti immerse nella penombra, ogni scena biblica sembra nascere da una Venezia parallela, notturna, tempestosa, sacra. Le figure si muovono tra ombre e chiarori, come naufraghi di una visione. È un teatro dello spirito che solo un veneziano poteva concepire, qualcuno capace di guardare il mondo dalla soglia tra il divino e l'umano. La leggenda racconta che, quando la bruma copre i canali, una gondola senza gondoliere avanza in silenzio. Porta una lanterna tenue e al suo interno viaggiano echi di preghiere e il fruscio di un pennello. Alcuni dicono che sia Tintoretto, ancora inquieto, alla ricerca del suo ultimo tratto nella notte veneziana.

La nostra gondola fantasma torna ad attraversare i canali oscuri di Venezia, ma questa volta non cerca una storia tra ponti o passaggi nascosti. Questa notte entreremo nel Palazzo Ducale, non dalla porta, ma attraverso lo sguardo. Lì, nel cuore politico della Serenissima Repubblica, la sala del Maggior Consiglio custodiva la memoria del potere veneziano. Dopo l'incendio del 1577, che distrusse parte del palazzo e il dipinto di quella sala, venne commissionata un'opera monumentale, il Paradiso. Tintoretto, ormai negli ultimi anni della sua vita, lavorò insieme al figlio Domenico a una visione celeste di oltre 500 figure, dove santi, angeli e personaggi biblici circondano Cristo e la Vergine sotto una luce divina. Ma la leggenda racconta che il maestro trascorresse intere notti lì, illuminato dalle candele, mormorando preghiere. Alcuni credono che abbia nascosto il proprio sguardo tra le nuvole per vegliare eternamente su Venezia. E ora lasciamo che l'ultimo brano di questa notte ci conduca verso un'altra ombra tra i canali della laguna.

Questa notte la nostra gondola fantasma si ferma lentamente, come se volesse continuare a cullarsi nei sogni e nelle visioni che l'hanno accompagnata. Sono Osvaldo Spinelli, la vostra guida in questo viaggio tra gli angoli più segreti di Venezia, riscoperti oggi attraverso la luce di Tiziano e l'energia inquieta di Tintoretto. Abbiamo attraversato il colore, la passione, le ombre e le rivelazioni della scuola veneziana. Abbiamo sfiorato la bellezza serena della pittura e il suo mistero più profondo, dove ogni pennellata sembra custodire un frammento dell'anima della città. Ci ritroveremo la prossima settimana, a questa stessa ora, per continuare a navigare insieme nella quiete della notte, tra le onde della musica, dell'arte e delle leggende veneziane. Fino ad allora, che la serenità del buio vi accompagni, che l'arte sussurri ai vostri pensieri e che l'eco del nostro viaggio resti con voi, come un segreto prezioso e condiviso. Se volete scriverci, il nostro indirizzo è sempre gondolafantasma@gmail.com. Buonanotte a tutti voi, riposate bene e che gli angeli dell'arte vi avvolgano nel loro manto di bellezza e di pace.

0: Siamo i Forest, rock band veneziana.
1: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben ritrovati in questo pomeriggio. Oggi la nostra trasmissione dedica il suo spazio a un tema delicato, un tema molto importante. Parliamo di Gaza, parliamo di donne, parliamo di quello che può fare la poesia. Lo facciamo presentando un'antologia di voci di 10 poetesse, La Rosa di Gaza, e lo facciamo con la coautrice, uno dei coautori di questa antologia, Lucia Cupertino, che abbiamo in diretta. Ciao Lucia.
2: Ciao, ciao a te Alberto, ciao a tutti.
1: Ben, grazie, ben, ti ringrazio di essere qui con noi, di farci compagnia e soprattutto di illustrarci questo libro, questa antologia, che sono la voce di 10 poetesse palestinesi di Gaza.
2: Sì, ecco, io sono la co-curatrice insieme ad Alessandro Cannavale e Luca Crastolla della Rosa di Gaza, un'antologia uscita a gennaio 2026, pubblicata da Le Flaner Edizioni, e le autrici sono 10 poetesse, 10 donne, molte delle quali giovanissime. Hanno, la più giovane aveva 16 anni quando ha scritto i testi l'anno scorso, proprio nel pieno, nella fase più dura del genocidio a Gaza. Per cui 10 voci di donne che sono giunte a noi tre, che siamo tre poeti, e grazie alle sapienti doti traduttive di 7 traduttori arabisti esperti e dal grande cuore, sono arrivati in questo libro con edizione bilingue, per cui testo a fronte, intendo, quindi anche il lettore che conosce l'arabo potrà magari anche sbirciare un po' il testo. Sì. È un'edizione che abbiamo pensato molto anche dal punto di vista estetico, perché benché tratti un tema così duro, in cui penso, così parlando di Gaza, tutti ci verrebbe in mente di pensare al grigiore, al rosso del sangue, sì, o la sofferenza, ecco, abbiamo cercato di dare un contrappeso a tutto questo con i colori che ci ha donato l'illustratrice, sia della copertina sia delle illustrazioni di ognuna di queste 10 autrici, Fabiana Renzo, una illustratrice pugliese, perché questo progetto corale, sì, è un progetto nazionale, però ecco, che parte in qualche modo dalla Puglia.
1: Dalla Puglia, da dove ci stai telefonando.
2: Sì, sì, sì.
1: Tu fossi qua, questo è il potere della tecnologia,
2: sì,
1: moderna.
2: Da Polignano a Mare, sì, ecco, siamo Adriatici, abbiamo grandi relazioni storiche, sì, con Venezia, sì.
1: Beh sì, oltretutto Polignano a Mare, ricordato, ha dato i natali di uno dei più grandi cantanti della storia.
2: Certo,
1: quel mondo che noi amiamo, quel mondo che noi vogliamo sia di pace, e purtroppo così non è, perché hai ricordato te giusto, bisogna avere anche il coraggio di dire la verità. A Gaza si sta commettendo un genocidio, si stanno uccidendo donne, uomini, bambini, e attraverso questo libro, Lucia, volevo chiederti dov'è che volete arrivare con questo, dove si vuole arrivare con questo libro, perché è un libro importante,
2: un libro... Certo, sì. Beh, diciamo che la poesia può sembrare una cosa estremamente fragile, no? Rispetto appunto ai mali di cui stiamo parlando, però dobbiamo anche considerare che la scrittura in questo contesto che abbiamo appena descritto, sì, e che meriterebbe un approfondimento, perché si parla di genocidio, di reproducidio, in cui poi i soggetti preferiti, purtroppo, e questi sono studi che stanno emergendo, non lo dico io, ecco, c'è un libro di Ilaria Maria Dondi che parla di questo adesso anche in italiano, di procide come distruggere un popolo colpendo madri e figli. Sì. Ecco, in questo contesto in cui forse noi abbiamo difficoltà, perché siamo esposti da molto e forse siamo diventati un po' anche assuefatti a questo tema, però forse abbiamo ancora una difficoltà, perché quello che non si esperisce non lo si può sentire fino in fondo, di immaginare una vita stravolta, e non negli ultimi tre anni, no, ma negli ultimi 80 anni. Quindi queste autrici, come dicevo, alcune delle quali giovanissime, sono nate già in un contesto di occupazione. Certo, non era proprio come è adesso, che siamo proprio allo stremo, però certe situazioni, i checkpoint, l'essere in qualche modo chiusi in questo prigione a cielo aperto che è Gaza, l'apartheid, una serie di situazioni, loro e le altre incursioni comunque militari, ce ne sono state almeno ben quattro, per loro sono la guerra e la cifra della loro vita, no? E la normalità quando non dovrebbe esserlo. E in questo contesto, quando ti viene in qualche modo tolto tutto, la scrittura non è qualcosa di velleitario, è un modo davvero per esistere, per continuare a dar senso e lasciare una traccia di sé, di un popolo, e in questo caso anche dell'essere appunto donna, che è sicuramente un soggetto ancora più fragile. E questo ce lo ricordano chiaramente, voglio citarli.
1: Sì, sì.
2: Perché tra l'altro operano proprio tra Venezia e Padova Simone Sibilio, che è stato uno dei traduttori, e insieme a Sanad Arghmuni anche curatore proprio della edizione in arabo del testo, che parla proprio di questo, no? Della scrittura come, ecco, quasi uno schiaffo morale, la scrittura delle donne palestinesi a noi, diciamo, occidente. E Roberto De Vogli, che è un docente universitario anche lui per l'Università di Padova, ecco, ci orienta anche verso il discorso della empatia selettiva, cioè sì, questo sentimento che come società, come governi soprattutto, attiviamo o disattiviamo in base ai nostri interessi. Per cui, ecco, emerge questo nella fragilità della scrittura, l'importanza di unirci a queste voci per farle diventare nostre, e quindi quando tante voci si uniscono possono iniziare a sgretolare qualcosa. Sì. E concretamente, tra l'altro, ultima cosa, scusami, parte dei proventi di questa, quindi c'è anche poi un ritorno anche immediato, per così dire, concreto, parte dei proventi di questa antologia vanno a Medici Senza Frontiere, che sicuramente è dell'ONG che più si è attivata e continua ad essere operativa nonostante abbia avuto delle difficoltà a gennaio. Quindi gli operatori internazionali, noi, diciamo, ci aggiorniamo costantemente, sono stati costretti ad andare via, però rimangono gli operatori palestinesi, e quindi i servizi, le cliniche, benché molto precarie, continuano ad operare, ad aiutare moltissimo anche con il discorso dell'acqua, per i parti, veramente per tantissimi aspetti della vita, ecco, affinché possa in qualche modo prevalere ancora la vita, visto che purtroppo adesso ci sono, avrete sentito, siamo veramente una fase dopo l'altra, all'assedio, ci sono ratti, purtroppo, quindi anche malattie, epidemie che scattano in base a questa incuria che è forzata, perché non si può pulire, sanare anche semplicemente gli spazi che poi sono delle tende spesso, come abbiamo visto.
1: No, quindi per contrastare questo silenzio e questo oblio, perché dopo si tende, hai ragione, si tende tutto quanto a dimenticare, perché ci si è assuefatti e poi ci si abitua, tanto che non fa più notizia. E sì, allora, però, nel frattempo continuano le morti, continuano questa tentativo proprio di distruggere proprio un'identità, e questa cosa qua è una cosa che non rende onore proprio al genere umano. Non siamo umani. quando non facciamo nulla, se non facciamo nulla per contrastare questo. Con noi, dal nostro piccolo microfono, possiamo diffondere questa voce tua, e spero anche arrivi la mia il più lontano possibile, proprio perché debba restare la traccia proprio nel e non vada più via di questo. Quello che sta succedendo è orribile, orribile, e soprattutto a pagarne le conseguenze sono i soggetti, quelli sempre, sempre gli stessi, le donne, sempre le donne, come se fosse non è stato fatto nulla. Parliamo, tante volte si parla violenza contro le donne, sì, ma cosa si fa di preciso? Nulla. Se ne parla, si svolge il compitino per casa e poi dopo ogni giorno, mentre stiamo parlando, una donna muore, una mamma muore. Volevo chiedere,
2: o meglio ancora, viene uccisa, fatto male, perché magari, ecco, poi ci sono tante forme di violenza, lo sappiamo, no? Fisiche, psicologiche, anche le autocensure, insomma, ci sono tanti tanti aspetti, ecco, sì, sicuramente. Beh, in questo senso queste donne hanno uno sguardo di denuncia molto molto forte, e noi siamo stati in collegamento con una di loro, nel senso, abbiamo presentato il libro molto, e annuncio anche che a giugno riusciremo a presentarlo anche dalle vostre parti. È stato a Venezia, c'è stato un primo momento di diffusione, però ecco, sicuramente a Padova ci sarà una data il 27 giugno, e speriamo che se ne possa costruire anche una su Venezia. Ecco, comunque il libro è facilmente reperibile, ognuno può trovarlo sul catalogo delle Flaner Edizioni, o ecco, cliccando semplicemente La Rosa di Gaza apparirà questo volume su tutte le piattaforme. Ecco, e dicevo, sì, voce di denuncia, leggo per esempio i versi, vorrei comunque citarle, anche se non sono un'esperta arabista, li leggo in modo italianizzato, però ecco, di fronte alla cancellazione ricordare dei nomi è importante. Nima Hassan, Ruba al-Sharif, Shuruk Dugmush, Dunia al-Mal Ismail, Samar al-Gussein, Mara al-Khatib, Dua Said, Ragad al-Nami, Nar Hussein, Fida Zayat. E di loro vorrei leggere proprio due estratti su questo discorso. Ecco, hanno delle voci molto che toccano tantissimi temi, sicuramente il genocidio e evidentemente lo scenario, la filigrana che percorre tutta l'opera, però loro si raccontano, perché noi volevamo molto che a un certo punto l'essere palestinese non diventasse anche un alimentare la nostra stessa idea del palestinese. Quello diventa già un cliché, non è? Poi c'è la carne, c'è il vissuto, c'è l'esperienza, c'è il quotidiano, ci sono i dubbi, c'è tanto. E per esempio, dicevo, siamo riusciti a collegarci con una delle autrici di una presentazione di queste online, e lei ci diceva: io voglio essere Nima Hassan, diceva, io voglio essere ricordata come una scrittrice, non come una vittima. Quindi quello che deve essere valorizzato è il mio lavoro, ecco, non voglio essere solo una vittima. E Nahar Hussein scrive questo: madre, non mettermi al mondo, diverrò donna bella come non avresti voluto, non sarò un maschietto che consola il mio fratello maggiore, sarò fermina ardente dalle idee guaste, smarrita in un labirinto infinito. E poi, per esempio, Shuruk Dugmush fa riferimento al

0: sempre molto riferimento al canto, una società. Certo, non vogliamo edulcorare la realtà, ci sono tante complessità e proprio sull'essere donna si intrecciano delle difficoltà interne a cui di certo l'occupazione non fa che acuirle, no? Dei fenomeni, beh, se c'è da noi purtroppo il femminicidio, che è l'atto estremo di una non parità fra i due generi. Purtroppo non possiamo non dire, senza cadere in un orientalismo che è sbagliato, cioè non, di certo non possiamo, è sbagliatissimo dipingere l'Oriente tout court come qualcosa, un mondo arretrato, senza sfumature, in blocco, no? Questo è un eurocentrismo. Però di certo il maschilismo, il patriarcato, tutte queste cose qui sono in piedi in tutto il mondo, ecco, in certi posti è ancora un po' più complesso. E per esempio Raghad Al-Nami, che delle 10 autrici, è quella che purtroppo è morta in un raid, però è stata da lei che è nata tutta l'opera, quindi questo è estremamente interessante, perché dalla morte c'è stata appunto la vita, quest'opera, e noi speriamo anche vivamente che le autrici, le altre, alcune delle quali stanno provando a venire in Italia, possano davvero, ecco, proseguire il loro percorso, che sia il migliore possibile, no? Se sarà lì, meglio, nella loro terra, se sarà altrove, anche se soffrendo la diaspora, saremmo ben contenti di averle con noi, come ci sono.
1: A parlare non di vittime, ma della loro qualità, ecco, artistica. Dalla loro artistica. Senti, volevo chiederti, perché vedo che l'antologia può essere presentata in varie modalità, ci sono anche dei videomessaggi, ma si possono trasmettere anche in radio questi videomessaggi? Solamente l'audio in radio è solamente l'audio, però noi
0: per esempio dobbiamo sentire le autrici, sentiremo le autrici e possiamo perché gli audio in realtà sono tutti le videotestimonianze che noi abbiamo raccolto si ascoltano in arabo con sottotitoli, quindi bisognerebbe, ecco, trasformarle in discorso, no? Perché
1: Radio
0: si ascolterebbe
1: Vanessa,
0: l'audio.
1: Radio Vanessa ha molti ascoltatori in tutto il
0: ascoltano
1: mondo.
0: Ascoltano in arabo. Quindi, perché no? Beh, sicuramente sarebbe molto carino riprodurre, e racconto anche questo dettaglio, mi hai dato l'opportunità di farlo, le registrazioni delle loro letture. Questo chi acquisterà il libro ce l'avrà con sé. Dicevamo 10 autrici, 50 poesie, ecco, una poesia per ogni autrice è accompagnata da un codice QR che rimanda a un audio registrato da loro da Gaza. E torna a dire nei mesi più duri della fine dell'anno scorso, e allora si può ascoltare il contrasto tra, a volte il silenzio, ma è molto raro, altre volte il ronzio dei droni, delle esplosioni, rumori di fondo spesso minacciosi, e la dolcezza con la quale loro si avvinghiano, no? Proprio si afferrano a queste parole, a questa scrittura, per darsi appunto un bastone per il domani, no? Ecco, quindi potremmo anche far ascoltare magari qualcuno di queste registrazioni,
1: innanzitutto,
0: e leggere dei testi poi in traduzione, quegli stessi testi riportarli in traduzione,
1: certamente. Vogliamo ripetere allora due cose, ti chiedo, ripeti innanzitutto dove possiamo acquistare il volume,
0: ripetiamo.
1: Perché questo è l'invito proprio ad acquistarlo, a comprarlo, perché c'è anche il ritorno di solidarietà, perché parte del ricavato va a Medici Senza Frontiere, ricordiamolo questo.
0: Sì, ecco, la Rosa di Gaza, le Flaner Edizioni, potete chiedere nella vostra città, qualche libreria se non ce l'ha ve lo acquisirà sicuramente. Io consiglio sempre le librerie indipendenti, però se avete un po' più fretta, voglia di averlo subito, potete trovarlo sulla pagina della casa editrice, Le Flaner Edizioni, oppure in tutte le piattaforme, su internet, facilmente. Facilissimo.
1: Seconda cosa che volevo chiederti, se puoi ripetere i nomi delle 10 poetesse palestinesi.

0: Certo. Nima Hassan, Ruba al Sharif, Shuruk Lugmush, Dunya al-Mal Ismail, Samar al-Gussein, Mar al-Khatib, Dua Said, Ragad al-Nami, Nahar Hussein, Fida Zeyad. Ti ringrazio per avermi chiesto di rileggerle, perché anzi, molto spesso uno dice, vabbè, questi nomi non li, la nostra mente non li tratterrà, però ecco, no, nominare, perché ricordare.
1: Sai perché te l'ho chiesto? Perché non...
0: Io forse in mente perché, però poi ti ascolto e poi ti rispondo.
1: Io te l'ho chiesto perché i nomi di queste 10 poetesse in realtà siamo tutti noi. Noi siamo loro, siamo in questo momento. E abbiamo,
0: bello, bello
1: abbiamo,
0: quello che stai dicendo.
1: Abbiamo l'intenzione di esserlo per tanto tempo ancora, perché per poterle ricordare come artiste. Sempre, perché noi siamo loro in questo, siamo tutte loro, e soprattutto puoi ricordare anche purtroppo la poetessa che non c'è più,
0: Ragad al-Nami. Lei dice: scelgo i miei ultimi giorni. Allora, questa è una poesia scritta in qualche modo col presentimento, ecco, della morte, perché purtroppo incombeva. Sì. E canto a lungo, quando verrà la morte, le chiederò un favore: lasciarmi finire la mia canzone o finirla lei insieme a me. Ecco, e poi prosegue, però ecco, come dicevo, anche nel momento estremo della vita la canzone, la musica, l'arte, no? Come il vero pianeta che dovrebbe unire tutti i continenti, no? E, sì. Certo.
1: Ma io ti dico che per la prima volta nella mia esperienza pluriventennale speaker radiofonico sto proseguendo con difficoltà.
0: Beh sì, capisco benissimo, perché a un certo punto vengono un po' a mancare le parole, nel senso che è una situazione così estrema, e io penso che più avanti nella nostra storia questi eventi segneranno uno spartiacque, un prima e un dopo. Però la tua reazione è anche di una persona che sente, che ha appunto empatia e per fortuna non selettiva, no? Quindi spesso di fronte alle cose che ci scuotono, sia positivamente che no, rimaniamo un po' così senza parole, no? Proprio perché ci stanno colpendo, le stiamo accogliendo, gli stiamo dando uno spazio. E come abbiamo scritto, ecco, ricordo anche i nomi dei curatori che sono state. Sì, sì. Noi non vogliamo essere i protagonisti, loro 10 sono le protagoniste, e noi li accompagniamo nel loro percorso qui in Italia. Ecco, di nottate difficili ne abbiamo passate, ecco, vorrei raccontare magari anche qualche retroscena. Noi siamo in contatto per quello che si può con le autrici, e ci sono stati dei momenti anche duri in cui il collegamento internet non c'era, e magari per vari giorni non era facile comunicare con loro, e abbiamo pensato al peggio, no? Ecco, non lo dico per creare una drammaticità esasperata o altro, non è necessario, però ecco, per dire che noi veramente abbiamo prima di tutto considerato l'importanza della, come dicevamo, del valore letterario, perché come diceva la stessa autrice sono scrittrici, non vittime. Però poi si è creato più che altro un vincolo che potremmo definire di affetto, o comunque tra poeti, no? Come se fossimo poeti semplicemente alle due sponde, come è poi dello stesso mare, che è il Mediterraneo, che ci dovrebbe unire e non separare.
1: Ci dovrebbe unire, sì, è vero.
0: Quindi questo, ti ringrazio sì. Moltissimo per questo spazio. Invito tutti a annaffiare questa rosa di Gaza tramite il loro tempo, e magari può essere anche un bel regalo per se stesso o per gli altri, sì. No? La lettura bene, alimenta la migliore parte di noi stessi.
1: Assolutamente, soprattutto la poesia, che è questo linguaggio universale che unisce, perché siamo convinti che appunto la poesia fa parte della cultura, salverà il mondo. Io sono reduce. La settimana scorsa c'è stata la 20ª edizione della Palavra nel Mondo, dove ho partecipato anch'io in qualità di saluti, una segna poesia. Da 20 anni si parla sempre con il denominatore comune della pace. Ecco, mai come questa volta la pace è quella cosa che vogliamo a tutti i costi. Chiediamo stop alle bombe, ai bombardamenti a Gaza, alla Palestina, che si ponga fine a questo genocidio e che finalmente si torni a parlare di artiste che ci vengano a esporre le loro opere letterarie, no? Per poterle dire anche non mi piacciono, però lo dobbiamo dire.
0: Certo.
1: E le attrici, le autrici devono essere in grado di doverlo dire, di potersi esprimere in tutta quanta la loro arte. Quindi ancora una volta il mio ringraziamento nei tuoi confronti, veramente, per averci regalato questo pomeriggio e questa mezz'oretta fatta bene, insomma, una cosa che è servita. Giovedì rimanderemo la trasmissione in differita. E ti aspettiamo qui a Venezia per organizzare qualcosa.
0: Benissimo, grazie.
1: E trovarti a Padova sicuramente.
0: Ottimo. Grazie. Di cuore. Ed è così, un pensiero speciale, certo, a tutti quelli che, come le nostre autrici, nonostante tutto, io scrivo proprio questo: fiorire nonostante, fioriscono nonostante. E Gaza. E Gaza però è una parte per il tutto, è una sinedo che per tutti i mali del mondo, in tutte le latitudini, non ce li scordiamo sicuramente, che andrebbero estirpati.
1: Esatto. Va bene, ti ringraziamo, Lucia. Grazie di tutto e ti aspettiamo qui la prossima volta, magari faremo un aggiornamento come sono andate, come stanno andando le cose, sperando che vadino sempre meglio. Va bene, un abbraccione forte e grazie di tutto, Lucia.
0: Un abbraccio dalla Puglia per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Certo,
0: a presto.
1: Certo, ciao.

Eccoci tornati di nuovo in diretta, amici e amiche di Radio Vanessa. Allora abbiamo avuto un po', siamo al termine di questa trasmissione del giovedì 28 maggio 2026. Io volevo lasciarvi con un appuntamento molto molto importante. Voi sapete che è stato inaugurato il Salone Nautico proprio qui a due passi da dove stiamo trasmettendo e volevo ricordarvi la presentazione Rotte Malvasie, 30 maggio ore 17, Salone Nautico all'Arsenale di Venezia. È un viaggio in barca a vela tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia fino alla Monemvasia. Allora, sulle rotte delle Malvasie senza confini, presentazione del progetto il 30 maggio alle ore 17, lo ripetiamo, Sala Modelli Tetis Arsenale, Salone Nautico 2026, il viaggio in barca a vela sulle antiche rotte veneziane del commercio della Malvasia, per ripercorrere storie di mare e di terra, raccontando dalla Serenissima anche in Istria, Dalmazia, Grecia, e dell'avventura di oggi dei produttori di un vino che è diventato un brand in tutto il mondo. In questa occasione verrà presentato un teaser del documentario che verrà realizzato alla fine del viaggio, con già alcune sorprese e testimoni di questa avventura. Interverranno Maurizio Crema, giornalista e scrittore, Pietrangelo Pettenò, operatore culturale Marco Polo Project, Alfredo Giacon, scrittore e armatore della barca a vela Giancris. Allora mi raccomando, il 30 maggio alle ore 17 non perdete questo appuntamento. Sala Modelli Tetis, Salone Nautico di Venezia 2026, sulle rotte delle Malvasie senza confini.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I caught it bad just today.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Un nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina al termine dell'udienza generale in Vaticano. Dopo un giro in Papa Mobile tra i fedeli, il pontefice ribadisce: seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Leone XIV sottolinea che la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Prima dell'udienza in piazza San Pietro, Prevost ha ricevuto il premier spagnolo Pedro Sanchez per un colloquio a porte chiuse. La Camera ricorda Giacomo Matteotti, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del 1924 da una spedizione fascista dopo aver denunciato gli abusi del regime. Sono passati 102 anni dall'omicidio, ricorda il presidente della Camera Lorenzo Fontana, ma il suo ricordo resta vivo. Montecitorio rende un omaggio al suo celebre discorso del 30 maggio con una targa affissa al suo scranno, dove si ricorda la sua presa di posizione in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste. Fontana osserva che le sue parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. A Palazzo Chigi la premiazione dei progetti realizzati dagli studenti per la seconda edizione del concorso No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. La droga e le dipendenze allontanano chi ne è vittima da tutto ciò che rende felici e liberi, ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Dobbiamo aiutare i giovani di oggi e le loro fragilità, che sono all'origine non soltanto del disagio ma anche di episodi di violenza, ha aggiunto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Per il sottosegretario Alfredo Mantovano, una giornata come quella di oggi significa che si può lavorare sul tavolo cruciale della prevenzione. Terremoto politico in Spagna. Mentre all'alba la Guardia Civile perquisiva la sede del Partito Socialista a Madrid, il premier Pedro Sanchez a Roma per incontrare il Papa ha blindato in conferenza stampa il suo mentore José Luis Zapatero. L'ex leader è indagato per corruzione e riciclaggio nel caso della compagnia aerea Plus Ultra. Non c'è motivo di ritirargli la mia fiducia, ha scandito Sanchez, respingendole a accuse di una rete criminale. Una difesa totale che unisce il destino dei due leader nel momento più difficile per la sinistra iberica.

0: Ma quando mai da mattino fino a sera? La sera dopo le 22, il giovedì c'è Wolf DJ. Ringraziamo Maria Rosa. Ciao Maria Rosa. Ringraziamo soprattutto Moretti Vercelli. Grazie a voi. Questo è Wolf DJ.
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
0: Cioè, ho solo visto quello che dovrebbe accadere stasera, ho visto tanti appuntamenti, ma ce la farò mai in due ore a fare tutto quello che c'è scritto qui, ragazzi? Cioè, mi avete preparato un casino bestiale, ma ce la faremo, perché siete bravi soprattutto.

0: Other 54 Ultra.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Sì, ma non è quella di Thriller, dai, sta risata. Comunque ci piace. Bentrovati, bentrovati a Wolf DJ. Esattamente le 22:06 italiane in questo istante. 28 maggio, oh, 28 maggio, sì, si sta avvicinando anche un bel ponte. Beato chi lo può sfruttare, perché comunque è un bel pontazzo. Cioè ti fai praticamente venerdì, domani, sabato, domenica, lunedì, martedì, torni, mercoledì. Ma no, dai, a questo punto si fa tutta l'altra settimana. Diventa davvero magico, magnifico. Un rilassamento per la mente non è niente male. Poi stanno andando forte i centri benessere adesso. Sì, sì, tanti bei massaggi. Oh, massaggio a me, massaggio a te. Si torna belli, rinvigoriti per riaffrontare la vita quotidiana. Va, questo è un bel messaggio da Wolf. Un bel messaggio. Come no. Ma vi ho salutati? Vi ho salutati. Soprattutto, ciao, sono Max Martinelli. Oh, che carini, ma che carini. Sì, no, inizia il caldo in tutta Italia. Beh, sono contento, finalmente si beve un po' d'acqua fresca in più, perché insomma bisogna anche rinfrescarsi d'estate, ed è giusto. Si vende un po' di più anche dal punto di vista commerciale. Mi raccomando, i prezzi, commercianti, siate sempre abbastanza umani. Questo è importante. Di cosa parliamo stasera qui a Wall DJ? Della vacanza di Giovanni Sacco, che è andato a Luxor, poi ci racconterà. Non so se ci chiamerà stasera, però di sicuro so che stava tornando da Sharm el Sheikh, insomma, andato alle piramidi, andato a parlare con Cheope. Non so se l'ha riesumata. Non lo so che è accaduto nella piramide. Una magia l'ha fatta Sacco, di sicuro ha preso un bel trofeo con la sua compagnia. Ah, il vostro piatto preferito. Questo volevo chiedervi, proprio cosa mangiate di così preferito, anche perché oggi è la giornata importante degli hamburger. Sì, potremmo parlare anche degli hamburger, ma di cosa volete? Sì, ma certo, fino a mezzanotte ha voglia di tempo, quante cose belle. Gabbani ci

Francesco Gabbani, Summer Funk, un look tipicamente funk, come proprio giusto per la presentazione si è dato lui, il bravo Francesco Gabbani. Pantaloni neri, lucidi, leggermente a zampa di elefante come si usavano negli anni 80, stivali neri e tutto quello che può essere anche uno stile da cowboy per un videoclip davvero molto bello e fortunato per quest'estate 2026, perché ti mette di buon umore, no? E bravo Gabbani, c'è poco da fare. Allora, tra poco ci collegheremo, signori e signori, con il bravissimo Beppe Tuoto direttamente da Lecco, perché c'è una manifestazione importante per disc jockey, per DJ producer. Quindi voi pensate, una location quella di Lecco con sfondo Lago di Como, non so quanti mila, davvero quante persone intervengono, non lo so, ma no, ce lo racconterà lui. Saranno 3 giorni a Lecco, in quel del ramo di ballerà anche il ramo, secondo me, cioè tutti i rami balleranno, è vero, perché c'è grande qualità house dance, sarà una festa magnifica davvero, questo Nameless, che sarà un grande festival. Ne parleremo proprio con il nostro Beppe Tuoto questa sera, attraverso anche un post l'abbiamo segnalato noi, per quella che era la pubblicità di Wolf della serata, ed è un appuntamento che non si può proprio mancare, insomma, dal 30 maggio al 1 giugno Lecco, capitale europea della dance, Nameless Festival 2026, accende il lago di Lecco, ma che bello, dai. Beppe Tuoto tra poco ci parlerà di tutto questo, questa 3 giorni fortissima, e poi il sondaggio per il momento. Vogliamo sapere sto piatto preferito, qual è il vostro? Stanno già arrivando messaggi? 351 70 20 001. Vogliamo sentire cosa avete da raccontarci su questo piatto preferito. Nel frattempo, una bella rivisitazione di una storica canzone di Gloria Gaynor, I Will Survive, con Luca G. Master, che ha curato anche Andrea Cecchini la rivisitazione di questa storica canzone che ci piace sempre.

0: Allora, al di là di quello che sarà l'appuntamento che parte il 30 maggio, quindi sabato sera, e terminerà il 1 giugno, sono tre giorni veramente di fuoco, incredibili, dove praticamente la musica dance elettronica e la musica da discoteca la faranno da padrona. Per farvi capire un po' come trovarvi a Miami, piuttosto che nei posti più incredibili del mondo, che possono essere il Coachella, o eventualmente altri festival internazionali della musica elettronica, dove si esibiscono i disc jockey più forti del mondo. Allora, intanto vorrei precisare una cosa molto importante. Nameless ha 11 anni di vita, il CEO Alberto Fumagalli ha avuto questa bellissima iniziativa dopo aver viaggiato molto nel mondo attraverso la musica da discoteca. Intorno ad Alberto ci sono una trentina di ragazzi che vivono praticamente tutto l'anno girando il mondo per essere protagonisti poi nella preparazione del Nameless, che in questo periodo va in porto qui sul lago. Il Nameless è cominciato al Bione, che è un centro sportivo dove sarà ospitato per l'appunto in questi tre giorni. Poi pian piano si è trasferito in montagna, in una località bellissima che si chiama Barzio. Gli ultimi anni sono stati vissuti intorno al lago di Fusiano, che per i non addetti ai lavori, tra virgolette, è un paesino che si trova tra Lecco e Como, sulla provinciale prima di Erba, per essere un po' più precisi e dettagliati a livello di Tom Tom. E quest'anno fortunatamente il Nameless ritorna in città, ritorna praticamente a Lecco, con l'augurio chiaramente del singolo personaggio Alberto e di tutta la preparazione che c'è intorno al Nameless, ritorna in città e fa vivere questa esperienza bellissima a tutti i cittadini di quel famoso ramo del lago di Como.
1: Poi stavo...
0: Allora, tu hai detto benissimo.
1: Stavo leggendo, esatto, Mosti, c'è Todd Derry, abbiamo nomi, Sonny Fodera, veramente della roba internazionale, ma di fatto questa è la verità, e siamo davvero felici e emozionati a leggere Fisher. Non so, poi interventi anche italiani, perché ci sarà Clara, sarà Toscano, che saranno così coinvolti anche da con il pagante Ladwing, ma queste sono solo piccole cose rispetto...
0: Allora, tu calcola che un personaggio come Caldineri, che io vorrei giusto sottolineare con un brano che ha spaccato l'anno scorso, che si chiama Summer, giusto per farvi capire, torna in Italia dopo ben 13 anni e lo fa chiaramente in questo appuntamento, aprendo ufficialmente la serata del Nameless sabato sera. Il tutto con chiaramente diversi palchi, perché il Nameless ospita quattro palchi, ci saranno praticamente quattro postazioni, saranno tre giorni dove la musica elettronica dance viverà dalle 14 del pomeriggio fino alla notte fonda, ci saranno posti per le tende. Giusto per darti un numero delle presenze, lo scorso anno Nameless in tre giorni ha fatto ballare qualcosa come 90.000 ragazzi che arrivano da tutta Europa.
1: Beh, dei numeri davvero impressionanti. Beppe, allora senti, per non prolungarci così tanto, ricordiamo questo appuntamento del Nameless a Lecco. Beh, si parte esattamente quando?
0: Allora, sabato sera, il 30 di maggio, e terminerà il primo, quindi saranno sabato, domenica e lunedì, tre giorni veramente molto importanti per quanto riguarda questa località che ospita per l'appunto, ormai ripeto, da 11 anni questo appuntamento con la musica dance internazionale. Giusto per dare una cosa veloce, potete ancora, dico forse, perché io ho già notato attraverso il sito del Nameless c'è un sold out per la tre giorni, però prenotare eventualmente il biglietto per una delle tre serate senza alcun problema. Se poi volete praticamente anche accamparvi con tenda a sacco a pelo in questi tre giorni, il tempo è anche abbastanza clemente, perché stiamo viaggiando con 36 gradi costanti tutti i giorni. Quindi...
1: Pensa che location, il lago di Como, le serate perfette, non fa tanto freddo, anzi non fa proprio freddo, si sta benissimo,
0: no.
1: E si possono acquistare i biglietti su namelessfestival.it, si può andare lì,
0: esatto,
1: oppure scaricando anche l'app Tutto il Festival Sempre con Te. Bene Beppe, salutaci il lago di Como, Lecco e tutto questo grande evento, ti vogliamo bene e torna presto, perché qui i costumi ti aspettano per fare un bel bagno da queste parti, va bene?
0: Caro Max Martinelli, io sono contento di essere per una volta almeno ospitato da te, ti ringrazio tantissimo per questa parentesi, perché sai che noi tutti i giorni abbiamo la nostra rubrica in pillole.
1: Assolutamente. Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure, ci sentiamo presto Beppe, grazie per l'intervento, ti voglio bene.
0: Ciao ai lupacchiotti del Wolf DJ, che mi sono tantissimi, quindi una buona serata anche a voi, un buon divertimento, e ci sentiremo presto chiaramente sulle frequenze di CS.
1: Grazie Beppe, grazie.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.

Allora, grande appuntamento quindi al Nameless di Lecco, 3 giorni fantastici. Maggio, giugno, si chiude col botto, lo si apre anche. Questo è proprio Calvin Harris insieme a Kasabian. Super Hit, Release, The Pressure. Questo è Walt.

0: bravo! Sciaballa! Arrivano i messaggi?
1: DJ in diretta!
0: L'energia che ci piace. Ci piace l'energia, ma come non ci piace? Ci piace la vostra energia qui a Wolf DJ. Vabbè, che cosa posso fare? Cioè, ognuno vuole dire, sì, sono qui, sono lì, siamo ovunque, c'è poco da fare. Grazie davvero a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità di stare con voi ogni giovedì. Che bello occupare questo spazio in questa radio fantastica. Sei solo stasera? Non sono solo. Allora, ho detto che Gio non c'è, è andato a cercare Aladino lì tra le piramidi e tornerà presto, state tranquilli. No, non sono solo perché ci siete voi. Qui si parla di cucina, a proposito, allora, il sondaggio è: qual è il piatto preferito vostro, insomma, che vi piace consumare alla grande? Però è anche la giornata oggi mondiale dell'hamburger. È così, insomma. L'associazione Carni Sostenibili ha realizzato una guida per cucinarlo, l'hamburger, come si deve. Devo andare a vederla. Questo è l'anno dello Smash Burger. Sembrava impossibile reinventare un classico e invece è successo. Che poi, diciamo la verità, l'hamburger è nato nei diner americani, no? Perfezionato sulle piastre, dalle tavole da strada a questo Smash Burger che è la rivoluzione della semplicità. Quindi sta polpetta schiacciata sarà la fine, no? Questo Smash Burger è aggiustato come vi piace meglio. L'importante è consumarlo perché e poi deve essere di qualità. Guardate anche la provenienza, da dove arriva sta carne, che è importante. Guardiamoci in questo mondo di aria inquinata, ecco, io dico questo, poi ci sarebbe tanto tanto altro da dire. Che schifo cosa, Brontolo, mandaci un messaggio così ci spieghi. Orazio, allora il tuo piatto preferito, pronto?
2: Max, allora il mio piatto preferito sono delle semplicissime polpette di carne. Io quando vedo le polpette di carne impazzisco. Dire, può cucinare meglio di mia nonna.
0: Oh, la nonna.
2: Quello è il mio piatto preferito in assoluto, fatto solo ed esclusivamente
0: dalla nonna.
2: Da lei.
0: Che buone.
2: Poi vabbè, ce ne sono tanti altri, tipo la carbonara. Sono piatti molto semplici, nulla di troppo
0: elaborato. Buon gustaio, Orazio, bravo. Sentiamo Vincent da Milano. Sentiamo.
3: Sfondi una porta aperta, perché dai, le mie origini calabresi mi portano assolutamente a gustare il mio piatto preferito, che è la pasta all'arrabbiata, che poi è l'unica cosa calda e incazzata che mi rende felice. Basta andare ad opsi quando puoi sfogare tutta la tua rabbia su un bel piatto di penne all'arrabbiata.
0: Mamma
3: penne
0: all'arrabbiata,
3: pasta all'arrabbiata, così buona che ti fa incazzare,
0: ti
3: se
0: incazzare.
3: Finisce e la mangerai a colazione, a pranzo, al posto del caffè la mattina, una bella porzione di pasta all'arrabbiata con un bel po' di prezzemolo e tanto aglio e peperoncino.
0: Sta,
3: il nostro Viagra naturale, amici di Wolf DJ. Buona serata, pasta all'arrabbiata per tutti.
0: Pasta all'arrabbiata con tanto peperoncino e Wolf DJ vi regala il giusto musichino anche per quella che è l'ora adesso, 22:29. Arriva anche un bel pezzo di William Pitt, questa è City Lights. Un po' di tempo fa suonava così, ma suona ancora oggi, indelebile nel tempo.

0: City Lights, William Pitt, Wolf DJ. Fatemi salutare i nostri ascoltatori che sono sempre tantissimi. Grazie ad Orazio, grazie Vincenzo, grazie Silvia, ciao Mary, Vincent, ciao ragazzi, grazie ragazzi del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che non possono mai mancare. Poi ci siete tutti voi che siete davvero sempre fantastici. Grazie sempre comunque per la fedeltà che offrite a Wolf DJ. Oh, volevo salutare anche Gloria che ci sta ascoltando da Palermo. Ciao Francesco, buonasera anche a Marco da Roma. Ancora Karine da Parigi? Ciao Karine. Le je sont fait, sì, rien ne va più. Se tu stai con noi non te ne vai più, rimani con noi sempre, stai tranquilla. Katia da Altopascio, Firenze. No, aspetta, Altopascio non è proprio Firenze. Brontolo, aiutami tu. C'è Gianni, ciao Gianni, ancora ben trovato. Giorgione da Modena, ciao caro. Filippo dalla provincia di Palermo, Barba, ma quanti siete, ma che bello. Allora, il piatto, dico il piatto vostro, ma fatemi salutare anche chi interverrà stasera, da Luca, Altopascio e Luca, scusa, grazie dalla regia. Allora, stasera, beh, avremo i The Twinses, questi due ragazzi fantastici che hanno rimesso a nuovo una canzone interpretata proprio di Luigi Tenco, vedrai, sarà una gran bella intervista alle 23:15. Poi avremo i 2AM direttamente da Napoli con una gran bella canzone anche loro, i libri di degli amici di 2 minuti un libro con da leggere, soprattutto Silvia Dini On My Day, ce la farò a fare tutto questo. E poi abbiamo ancora qualche altra cosa con Riccardo Vello. Ah, quante e poi i vostri messaggi, qui si parla di piatti. Io stasera proprio ho saltato la cena perché devo, sì, è vero, c'è sta ciambella, non va via, ragazzi, come facciamo? Ma prossimamente suderemo un po'. Pronto?
1: Ciao Wolf DJ, sono Daniela.
0: Ciao Daniela.
1: Il mio piatto preferito sono gli gnocchi fatti in casa al sugo.
0: Buoni.
1: Perché me li faceva la mia nonna quando ero piccola.
0: La ricetta
1: e
0: della nonna.
1: Sono buonissimi e questo è rimasto il mio piatto preferito da sempre.
0: Bene, gli gnocchi. Io volevo fare una telefonata a uno speaker, a un DJ, ma proprio storico, che io conosco da... io però non gli dico che lo chiamerò in diretta. Vediamo un po' se ci riesco, eh. Ci provo. Oh, eccolo qui. Poi vediamo se risponde, poi gli diciamo, oh, sei in diretta, così. Ma gli fa, Martinelli! Ma non lo sa che... Vediamo un po', risponde? Dato via? Ci proviamo.
2: Max.
0: Oh, buonasera, Carmelo Meo, buonasera, ben trovato, come stai Carmelo?
2: No, non riesci a prendere sonno, che è successo?
0: No Carmelo, è che siamo in diretta e allora io volevo sentire questa voce storica della radio in diretta radio. Sì. Quindi siccome era da un po' che non la sentivo in radio, volevo proprio sentirla.
2: Sì.
0: Come
2: avevi
0: suonava.
2: Un po' di nostalgia, diciamo, va?
0: È vero, perché tu sei la voce con la quale io mi sono cresciuto radiofonicamente, quindi Carmelo Meo per me è un'istituzione,
2: quindi,
0: capito?
2: Quindi c'è un figlio adottivo, diciamo.
0: Come no, e neanche lo sapevi. Capita, a volte capita. Carmelo, senti, Curtis Blue, dai, parlami di questo personaggio. Quanto è bravo The Breaks, poi questa canzone storica.
2: Curtis Blue è un mito per quanto riguarda questo, diciamo il rap, il genere musicale suo, con cui è nato, con cui è diventato famoso. Ma appartiene, diciamo, ad un'altra era, se vogliamo, non è, anche se il suo modo di far musica è ancora abbastanza attuale.
0: E non a caso stasera ce l'abbiamo proprio in scaletta, Carmelo. Senti, quanto è cambiato il modo di fare la radio, di come si faceva una volta, insomma, una volta, capirai?
2: È cambiato il mondo, è cambiato tutto.
0: Però se tu
2: la radio di una volta non esiste più, diciamo, esistono delle altre strategie per stare in mezzo alla gente. La radio conserva sempre il suo fascino, sicuramente, anche se, diciamo, rispetto ai tempi che furono è cambiato davvero tutto, anche perché non sto qui a raccontarti quelle che sono le mie esperienze perché è lunga la storia, ma diciamo che il mondo si è evoluto, diciamo, in un modo davvero molto importante. Poi c'è la tecnologia che va avanti ad una velocità vertiginosa, per cui bisogna cercare di stare dietro a tutte queste nuove situazioni che però possono continuare a darci delle soddisfazioni importanti.
0: E bisogna dire anche che tornare in radio, poi tu ritornerai presto in radio, noi diciamo la verità, sì, si tornerà con un'impronta molto personale, no? Di fare una radio diversa da quella che oggi è sempre più copiata. Bisogna essere unici nel suo stile.
2: Certo, e quindi certo, sicuramente sì.
0: L'esperienza fa la differenza, bisogna... e soprattutto non suonare tutti la stessa musica, ecco, questa
2: solfa.
0: Dai. Carmelo, ti ringraziamo davvero di essere stato qui a Wall DJ. Un abbraccio, per me è una grande emozione averti avuto qui. Ciao Carmelo, ciao, grazie.
2: Ciao, un abbraccio, ciao. Cause I'm Curtis Blow and y'all need to know that these are the bricks.

0: dura ancora tanto, sto pezzo, però io ci ho tenuto davvero così a spassionatamente proprio a mandarlo, perché avere Carmelo, poi tra le altre cose Carmelo Meo in diretta Wolf DJ, per me, credetemi, un po' di pelle d'oca ce l'ho, perché quando veramente cresci con dei personaggi dove hai preso davvero tanto e ti hanno fatto ancora di più crescere la passione della radio, e poi tu te li ritrovi come ospiti, anche per un attimo, vi giuro, c'è tanta tanta soddisfazione. Grazie davvero a Carmelo Meo, grazie a Beppe Tuoto prima d'Alecco. Cosa dire, sono davvero felicissimo ancora di più a sentire anche il mio amico Antonello dalle Canarie. Ciao Antonello, grande, sempre su TikTok a fare casino, super. Sentiamo un po' un break e poi partiamo ancora con i messaggi, ragazzi, dai. Oh regia,
1: questo è Wolf DJ, il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio, fate i bravi, altrimenti ve le suono.
0: Chi ve le suona? Ma cosa suoni? Ma finisce Andrea, allora sto piatto com'è?
2: Dai. Buonasera Wolf, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori, seppur un po' in ritardo non potevo ovviamente esimermi dal rispondere a questa domanda interessante, perché quando si parla di cucina io ci sono. Beh, fermo restando che alla domanda chi lo cucina, lo cucino io, perché mi piace cucinare. Si dice che sia anche un discreto cuoco. Beh, il mio piatto è un classico della cucina italiana, lasagna in ogni modo, in bianco,
0: buona,
2: al sugo,
0: buona la lasagna, buona.
2: Con i vari condimenti o tradizionale, sì. Perché poi sappiamo che noi al sud Italia la lasagna la riempiamo anche di prosciutto, formaggio e tutti gli avanzi evidentemente che sono rimasti in casa nei giorni precedenti. Lasagna come se non ci fosse un domani. Auguri a tutti voi, buon weekend, ovviamente, esatto. Buon ascolto con la musica di Wolf DJ.
0: Grazie, ciao José, ciao, grazie per stare con Wolf. Oh, sentiamo Giovanni che ha mandato un vocale. Aspetta, se no mandiamo l'altro vocale finale, vediamo cosa dice. Pronto? Vediamo.
3: Ti ho mandato il messaggio, per questo ti ho squillato.
0: Sì, l'ho sentito, aspetta che lo senti.
3: Ciao Max, io mi sono assolutamente di nuovo riproposto.
0: Sì,
3: sono tornato dall'Egitto e sono in viaggio per arrivare a casa per congiungermi con la mia meravigliosa famiglia.
0: Sì, sì, sì.
3: Che
0: sì.
3: Non è solamente la famiglia mia, quella proprio dove ho moglie e figli.
0: Sì, Giovanni,
3: siete
0: sì.
3: Anche quindi se riesco più tardi posso provare a fare un collegamento, ma credo sia molto difficile.
0: Intanto
3: vi giunga come sempre in maniera radiosa, straordinaria, un saluto del tutto particolare di chi ha visitato dei posti bellissimi, e spero che questa meraviglia possa trasparire e possa sentirsi. Vedi, sento ogni tanto un brusio di
0: Giovanni, ti stanno arrivando tutti i messaggi, esatto.
3: Mi sta arrivando il mondo sul cellulare in questo istante. Ti abbraccio, ti voglio bene. Il cibo, una cosa importante che ti voglio dire io, il cibo in Egitto fa veramente cagare. Perché perdonatemi, non voglio nessuno, ma è veramente un qualcosa di indecente. Appena arrivo a casa mi faccio subito, immediatamente una cotoletta, perché ho passato dei giorni meravigliosi in dei posti meravigliosi con della gente meravigliosa, ma se devo dire la verità ho patito la fame, perché per quanto possano provare a fare dei piatti succulenti, gli egiziani non già van. Ok, ti abbraccio Max.
0: Ciao Giovanni, ciao.
3: Ti ho mandato il messaggio per questo.
0: Sì, l'ho capito, l'ho capito. Oh, questo è andato in Egitto e giustamente non ha fatto grandi pranzi. Io però invece, quando andavo in Egitto, andavo sempre nello stesso villaggio, c'era un ragazzo che faceva il cuoco ed era bravo. Ecco, allora gli ho portato una bella maglietta dell'Italia, della nazionale allora, ai tempi, e gli dicevo: senti, quando vedi a me fai due spaghetti al volo, un pomodorino fresco, non se ne parla più, non ti preoccupare, io basta che tu mi fai sempre, ogni giorno questo mi faceva gli spaghetti, quindi voglio dire, me la giocavo giusta, altro che cucina egiziana, questo è quello. Sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue, lo diciamo, grazie per stare con Wolf DJ, siete sempre tantissimi, ogni giovedì è una grande goduria, e pinguini

0: Laura, Laura!
1: Ciao amore!
0: Ciao!
1: Che sei passato?
0: Cosa fai?
1: Io non sopporto il caldo.
0: Ho capito.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Oh, io tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali! Wolf DJ. Ah, Wolf DJ, Wolf DJ. Sì. Ah, Giovanni, ho detto che sta tornando, tranquilli. Settimana prossima farà 2-3 talk, poi mi dice che è stanco. Ma che vuoi? Ma cosa mi mandi? Pronto? Dimmi.
2: Frate, ti voglio bene. Ti...
0: Grazie, non ti preoccupare. Allora, sentiamo un po' qualche altra cosa. Qualche altro messaggio sulla cucina, su cosa... Brontolo, che mi hai mandato qui? Sentiamo un po', Brontolo. Silvia a dieta, no? Silvia, Maria Rosa anche. Brontolo, allora, cosa fai? Dimmi.
3: Ah, Max. Dai. Veramente bello questo sondaggio di stasera.
0: Meno male.
3: Bravo, Max.
0: Prego.
3: E bravo anche al nostro...
0: Giovanni, che fa la dieta.
3: Giovanni,
0: sì.
3: Notizia di questi giorni appunto sui vari social.
0: Sì.
3: Qual è il piatto che mi piace di più e chi è che lo cucina?
0: Sì.
3: Ma naturalmente io,
0: il brontolone.
3: E da buon toscano, una buona fiorentina fatta sulla brace come si deve, con della buona legna, perché quello è il segreto fondamentale per una buona cottura, e il sale messo rigorosamente dopo la cottura. E minimo alto 4 dita, media cottura, né troppo poco e né troppo, perché il troppo qui è sacrilegio in Toscana. Ciao ciao ragazzi,
0: grazie Brontolo, grazie. Allora, insomma, per fare sta fiorentina, le legna giuste e la giusta cottura, e la carne deve essere di qualità, e mi raccomando Brontolo, portala tu, dai, da queste parti. Oh, io sono curioso di sapere in Sardegna uno dei piatti tipici, uno dei piatti... Dai, Urru, dai, manda sto messaggio. Pronto?
4: Ciao Max, un saluto a te e gli amici che sono all'ascolto. Allora, io ho un feticcio, perché devo dire proprio così, sono un pazzo furioso per la carbonara. Ma la carbonara è fatta proprio carbonara.
0: Originale però.
4: Quindi quella col guanciale,
0: ecco,
4: quella col
0: bravo.
4: Pecorino romano. Ricerco questi prodotti qui al nord apposta, perché comunque non può essere mangiata diversamente. Ti dico che la preparo io. Ti dico che sono bravo, nel senso che io me lo dico quando
0: tutti
4: sono bravo,
0: cuochi,
4: perché comunque me la mangio, anche quando non è venuta benissimo, ma dico che ugualmente sono bravo e me la mangio ugualmente.
0: Bravo,
4: un abbraccio,
0: bravo.
4: Max, ciao.
0: Bravo, bravo, bravo. 351 7020 001, signori, questo è Wolf DJ che dice, scusate, perché devo leggere qui. Sì, grazie ragazzi, vi ringrazio di cuore, so che gli editori mi volete bene e ogni tanto mi ricordate, oh guarda che passi anche di qui, di qua, lo so, grazie, lo so, io lo so, è per questo che viaggiamo su onde, diciamo, abbastanza alte, ecco, queste sono dal nord al sud al centro, poi ci spostiamo anche alle isole Canarie, a Malta. Che bello, una bella canzone adesso che la voglio sentire. Zio Peter e Gail, la

0: DJ il giovedì sera in diretta sulle Wolf Radio. Fate i bravi, altrimenti ve le suono.
1: Ma chi? Io. Chi le suona? Ma cosa suoni? Pronto dalla Sardegna, urru, allora, sto piatto.
2: Caro Max, dai, tu mi lanci la sfida, e tu? Io ti devo
1: Bravo.
2: Rispondere.
1: Fammi
2: allora,
1: sapere dalla Sardegna.
2: I piatti caratteristici della Sardegna. Dai. Beh, è un piatto di malloredus alla campidanese, cosa fai? Non te lo gusti? E poi come secondo un bel maialetto arrosto, ma rigorosamente che non superi i 6-7 chili,
1: ci mancherebbe,
2: bello cotto,
1: 7 chili di maialetto,
2: chiaramente allo spiedo. E tutto qui,
1: patate?
2: Poi se andiamo
1: niente
2: a divagare su invece i piatti che fanno parte della tradizione internazionale,
1: che buoni,
2: io direi che possiamo anche gustarci un bel piatto di spaghetti aglio, olio
1: e peperoncino.
2: E niente, tutto qui. Ciao Max,
1: grazie,
2: buona
1: grazie,
2: serata.
1: Grazie davvero anche agli amici dalla Sardegna. Salutiamo la Sardegna, questo posto meraviglioso, fantastico, dove bisogna per forza passare. Oh, c'è poco da fare. Insomma, anche vivendo bei pezzi musicali come questo dei Double D. Indietro nel tempo ancora per Fall Love. Oh, vi ricordo che fino a mezzanotte siamo qui, orario italiano. Sì, fino a mezzanotte c'è Wolf DJ.

0: Fan love, fan love. Silvia, Silvia Dini, dove sei? Pronto, Silvia?
1: Oh, oh my, dai ragazzi.
0: Ciao.
1: Voglio parlare di misure.
0: Misure?
1: E sfatare un mito.
0: Ma parlavamo
1: negli
0: di piatti.
1: Gli organi umani non sempre la dimensione è importante. Sto parlando del cervello. Secondo
0: meno
1: studi
0: male.
1: Fatti con risonanza magnetica e altre tecnologie, averlo più grosso,
0: il cervello,
1: non significa essere più intelligenti.
0: Giusto.
1: E avere un QI più alto.
0: QI
1: sta per quoziente intellettivo. È un valore numerico che misura lo sviluppo cognitivo di un individuo. Il punteggio medio è 100. Ma giusto per dire, quello di Leonardo da Vinci era 205.
0: Sì,
1: e infatti
0: esagerato.
1: Era un genio. Gli studiosi sono interessati a individuare se c'è una correlazione fra QI e sviluppo cerebrale anche per degli scopi futuristici, come poter inserire un sistema di intelligenza artificiale nel cervello umano, ma per fortuna siamo molto lontani. C'è pure la classifica delle persone più intelligenti della Terra sul sito The World Genius Directory. Al primo posto c'è un professore dell'Università della California con un QI di 230 e fra le prime posizioni c'è anche un ingegnere italiano. Gaetano Morelli con un QI
0: con un testone grosso,
1: fra virgolette, di 169. E gli artisti? QI come se piovesse. 160 è il QI di Matt Damon e Quentin Tarantino. Cindy Crawford e Sharon Stone sono poco distanti con 154. Seguono Madonna e Shakira con QI 140,
0: Madonna.
1: Giusto per fare qualche nome. Le nazioni con i cittadini più intelligenti sono Singapore, Corea del Sud, Giappone e quarto posto per l'Italia, che supera Francia, Inghilterra e tutta l'Europa. Comunque, non esiste uno strumento oggettivo per misurare il QI, com'è invece ad esempio la bilancia per misurare il peso, perché l'intelligenza è un concetto complesso, fatta di ragionamento, ma anche di creatività, adattabilità, intuizione e di come lo usiamo sto cervello, se lo usiamo. Insomma, io vi saluto, vado a fare le parole crociate, che sono un toccasana per allenare le celluline grigie, come dicevo a Poirot. Ma col QI, voi, come siete messi?
0: Dipende.
1: Ciao, Wolfini!
0: Dipende quale QI. Comunque, vive i quozienti sviluppati, che è importante. Certo, qualcuno deve avercelo pure più grande, no, suo cervello. Mica tutti con la giusta dimensione. E poi, comunque, cara Silvia, non è che, insomma, la dimensione fa la differenza, è la qualità che la fa, capito? Mio pensiero, eh. Ah, sei d'accordo? Anche tu. Novità Wolf DJ per gli amici che ci ascoltano dall'Spagna, per gli amici ma anche quelli dall'Italia soprattutto. Questo è uno di quei pezzi che abbiamo in anteprima, cioè questo esce a giugno 2-3 e la New Music ce l'ha regalato. Dice: "Toh Max, giocati questa carta anteprima." Ramon Ramonito, Raf Marchesini, Los Niños del

0: Anteprima Wolf DJ, Ramon Ramonito Marchesini, Los Niños del Barrio. Wolf DJ, anteprima. Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. Questa sera abbiamo davvero due fenomeni, Gabriele e Raffaele Alborghetti, in arte The Twinses. Ciao ragazzi.
1: Ciao, buonasera.
0: Oh, gemelli bergamaschi, 19 anni, tenore, baritono, insomma, nati a Rio de Janeiro, cittadini italiani, svizzeri, brasiliani, ma cosa dire? Avete fatto delle cose straordinarie, vincitori dei premi di un premio importante quale Anteros, produzioni a rumore BIM Festival 2022, partecipazioni La 7, Rai TV 2000. Ragazzi, complimenti.
1: Grazie, grazie mille davvero.
0: E poi adesso avete realizzato questa un celebre capolavoro di Luigi Tenco. Veramente, esatto. Bello. E vedrai come nasce l'idea poi di andare a interpretare con una rivisitazione a modo vostro, perché voi cantate davvero in maniera spettacolare. Cioè, come nasce questa interpretazione, questo intuito?
1: Beh, diciamo che per quanto riguarda lo stile è stata un'idea, diciamo, ovviamente nata da una collaborazione tra me e mio fratello, quindi noi come gruppo The Twinses, e il nostro anche produttore, nonché anche sound engineer e compositore di Andrea Bocelli, per Paolo Guerrini, che ovviamente ha avuto questa idea di creare quello che è uno stile crossover, quindi che si spazia tra il mondo classico ma anche pop, per creare quella che è una cover riarrangiata e rivisitata nel nostro stile, che parla appunto di un messaggio molto forte, ovvero un messaggio di speranza e di positività verso il futuro, e ovviamente diciamo che la scelta di questo brano è avvenuta anche grazie a questo fattore, che ovviamente essendo anche giovani diciamo volevamo trasmettere questo messaggio soprattutto alla nostra generazione, oltre che ovviamente a tutte le generazioni di anche altre di età diverse, ecco.
0: Pierpaolo Guerrini, che ha capito che c'è la stoffa per fare davvero bene, eh?
1: Esatto, assolutamente no. Poi ovviamente essendo anche una persona molto intelligente, in generale ha fatto sì che ovviamente il progetto uscisse di alta qualità e soprattutto con diciamo un sound che fosse completamente originale e rivisitato, ecco, nonostante anche in generale dopo tutte le difficoltà e le energie ovviamente impiegate, è uscito un bellissimo lavoro, quindi in generale è uscita una cover veramente originale, ecco.
0: Quanto vi siete emozionati a cantare questa canzone di Luigi Tenco, Vedrai Vedrai?
1: Beh, sicuramente tanto, ma perché il brano già in sé di per sé è un brano molto importante, quindi insomma Luigi Tenco è stato un grandissimo cantante italiano, ecco, quindi è stato anche un enorme compito da parte nostra cercare, ecco, di interpretarlo e diciamo cercare di ambire a, ecco, fare un lavoro di qualità e che uscisse bene, ecco. Però sicuramente è stata una grandissima emozione. Noi, come ha detto mio fratello, abbiamo rivisitato nella nostra chiave crossover e ecco, sicuramente ci abbiamo dedicato tantissimo impegno, il massimo impegno che avevamo, insomma, per cercare di raggiungere, ecco, il risultato migliore, che è stato poi la cover che è uscita, dedicandoci anche a un video poi che è uscito su YouTube, e quindi insomma poi se volete, diciamo, informarvi sul videoclip, potete anche guardare su YouTube, che c'è appunto sotto il nostro nome The Twinses, quindi THETWINCES, The Twinses, cercate e vedete anche il video. Quindi insomma è stato sicuramente un'emozione fortissima, e proprio per questo abbiamo cercato di svolgere al meglio non solo l'interpretazione a livello di cover, ma anche tutta l'idea che sta dietro al messaggio, quindi questo messaggio di speranza, di positività, di futuro, e ecco, sicuramente è sicuramente stato una grandissima emozione, ecco, ripeto.
0: I The Twinses con Vedrai Vedrai, un invito a crederci davvero e a trasformare quella speranza in realtà. Ragazzi, diamo i contatti sui social per trovarvi.
1: Assolutamente sì, siamo presenti su qualsiasi tipo di social, come ad esempio Instagram, TikTok, in generale siamo presenti davvero dappertutto, anche Facebook, e siamo sempre sotto il nome The Twinses, come ha detto mio fratello, THETWINCES.
0: E allora diventate anche DJ per un attimo, così lo presentate voi questo pezzo qui a Wolf DJ, vai!
1: Vai! Niente, quindi The Twinses, Gabriele Raffaele, io e mio fratello, per voi questa sera, Vedrai Vedrai di Luigi Tenco.
0: Ciao ragazzi, grazie per essere stati a Wolf DJ, The Twinses, ciao!
1: Grazie a te, grazie, ciao ciao! Ciao.

0: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clan Baggio. Disponibile su Amazon.
1: Da leggere.
2: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
3: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
4: Leggiamo, leggiamo, grazie agli amici di 2 minuti un libro con Da Leggere per Wolf DJ. Ci informano ogni

0: Giappone, dalla Maria Rosa, a comprare i costumi. Signora Maria Rosa, ci ascoltano anche lì? Siamo contenti, anche di questo. Lei deve aumentare il fatturato, poi bisogna vendere, sennò come facciamo? Piatti, signori, primi piatti, quali? Pronto?
1: Ciao Max, una domanda fatta così a bruciapelo.
0: No, non bruciare niente.
1: Ho appena finito di cenare.
0: Hai già mangiato?
1: Però il mio piatto preferito
0: Qual è?
1: È la pizza, perché mi piace
0: buona. Mangiarla,
1: soprattutto a casa, perché solitamente preferisco
0: prepararla
1: da me. Adoro scegliere gli ingredienti, stendere l'impasto e vedere la pizza cuocere nel forno fino a diventare croccante e profumata. Per me non è solo un piatto preferito, ma è anche un momento di creatività, di relax, perché per me non è solo un piatto, ma è anche un momento di creatività e di relax. Ciao Max da Francesco, bye.
0: Ciao Francesco, è vero, la pizza poi comunque fatta a casa è tutta un'altra storia, c'ha un profumo diverso e poi è bello quando la fai tu. Io ultimamente sto usando molto la pinza, mi diverto, mi piace, cioè già quasi pronto, cioè non perdi per l'impasto il tempo, anche comunque ci metti l'ingrediente per poi far arrivare la giusta qualità allo stomaco, al palato. Ma io volevo capire quanto siete bravi. Madame Marrakesh.

0: Diletta Wolf DJ, signori e signori, sono Max Martinelli, lo ricordo ogni tanto perché io non dico mai, è vero, però magari ci sono i jingle che mi aiutano. Salvatore, cosa fai lì a quest'ora? Ancora a lavorare? Al computer, sempre a programmare, lo so. Ciao Tore, salutiamo tutti gli editori che ci vogliono bene, saluti a Palermo, a Milano, a Napoli. Anche nel Veneto ci sono davvero tanti che grazie per scegliere. Oh, che belle poesie, mamma mia, sono arrivate due belle poesie, però prima devo sentire il vocale della Maria Rosa, vediamo se la giapponese ha tenuto duro, cioè, no, nel senso che ha comprato altro. Pronto?
1: Ciao Wolf.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa. Il mio piatto preferito.
0: Qual è?
1: Ma come rinunciare a una bella,
0: polenta?
1: Fragrante pizza.
0: Ah, la pizza.
1: Me la mangerei sempre.
0: Una bella, ciao, pizza, grazie, no, pensavo una bella polenta.

sinceramente no, la polenta a me piace. Piace con un po' di. un po' di ragù, niente male, un po' di peperoncino che lo porto da casa. Che non bruci troppo, però altrimenti poi lo bestemmi in fase di vocazione. Allora, arriva anche Billie Jean, ma prima c'è questo bel messaggio: un pensiero nella mente, un sogno nel cuore, un'emozione nell'anima, e tutto ora diventa pura magia, mamma mia. Ma io ne avevo anche un'altra, l'avevo salvata oggi, avevo visto un bel messaggio, una bella foto. Sentiamo un po'. Oh, sentite questa che bella. Sono una persona buona, sono una persona buona. So quanto valgo e questo mi basta. Non ricambierò mai i torti che mi sono stati fatti. Lascerò che sia il tempo a rispondere per me. Continuerò a vivere per chi ama e per tutti i progetti che merito di realizzare. Ma ci mancherebbe. Bisogna crederci sempre in se stessi e credere in quello che si fa e credere soprattutto in dove si vuole arrivare. Questo bisogna farlo, deve essere il motto quotidiano. C'è poco da fare. Pensate a un grande come Michael Jackson e anche Jafar che l'ha reinterpretato, il nipote, grande.

0: DJ, passa ancora Billie Jean, ma come no, con tutti i numeri che ha fatto questo film, capirai la colonna sonora quanto ha venduto. Tornato ai vertici dopo 40 anni, forse anche di più, Billie Jean, Thriller, insomma, pezzi storici di Michael. Che bello, che bello, che bello. Le 23:29, abbiamo ancora qualche intervista, tra poco passeremo, perché noi supportiamo la musica emergente di un certo spessore. Tra poco andiamo a Napoli, andiamo dai 2AM, questa coppia di ragazzi che fanno un pop rap davvero interessante. Ma nel frattempo avevo ancora qualche messaggio che avete mandato al 351 7020 001, giusto per parlare di sto piatto tipico che vi piace, che consumate, questo piatto che adorate cucinare voi, fare, ordinate al ristorante.
1: Allora, il mio piatto preferito, se intendiamo un primo o un secondo,
0: quello che vuoi,
1: e ti dico,
0: va bene,
1: la pasta al forno.
0: Ok,
1: invece, come, scusami, come dolce,
0: come dolce,
1: tra primo e dolce ti dico il dolce, il tiramisù.
0: Ok, molto fast, molto veloce. Grazie, grazie Marco. Beh, devo dire che siamo stati abbastanza veloci. Vediamo un po'. Altri messaggi? No, mi sa che al momento... Ah no, perché ho premuto qualcosa che non dovevo. Allora, Giovanni invece che dice? Sì, aspetta, prima ha mandato un messaggio e... Sì,
2: bene,
0: ho capito.
2: Mi mettere anche 10 minuti a fare la radio, ma sono praticamente un cadavere.
0: Sì, lo so, ma lo sappiamo. Facciamo una raccolta fondi per te, stai tranquillo. Sì, grazie Giovanni, grazie.
2: Questa è la cosa più importante.
0: Sì, l'importante è che torni a casa dopo sta vacanza. Poi ci racconti dell'Egitto, delle tue escursioni alle piramidi e tutto il resto. Beh, bene, dai, allora, tra una cosa e l'altra abbiamo un'altra gran bella canzone, Delia, insieme a questo cantautore, cantante italiano che si chiama Fiat 131. Cioè, Delia la conosciamo, Fiat 131, devo andare a vedere quante cose belle ha fatto fino adesso, ma la canzone, vi assicuro, è qualcosa che tirerà tanto quest'estate. Delia, Wolf DJ, con Fiat, pip pip, 131. Ah, ci vorrebbe un sigaro, un po' di Cuba, rum e cioccolata, Delia. Yeah.

0: Denia, Denia, Fiat 131, lume cioccolata, comandante, a Venezia che si fa allora? Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, qual è il mio piatto preferito? Tanti.
0: Uno
1: tutti,
0: a caso.
1: Tutti. A me piace mangiare.
0: Al ristorante,
1: però,
0: portatemi
1: diciamo
0: tutto.
1: Diciamo che da buon veneziano, prediligo i risotti.
0: I risotti?
1: Soprattutto il risotto di zucca.
0: Buono.
1: E anche il famosissimo risi e bisi.
0: E com'è?
1: Sarebbero risotto di piselli.
0: Ah, risotto di piselli.
1: Veramente, veramente fatto bene alla veneziana.
0: Silvia, risotto di piselli.
1: Quindi, però devo dire anche una cosa, devo dire che
0: il la
1: mia esperienza ormai trentennale di vita sentimentale con mia moglie proveniente da un paese caraibico,
0: e
1: devo dire che
0: leggero.
1: Mi sono appassionato molto anche a quella cucina, che trovo molto simile alla
0: buona.
1: Nostra, oltretutto è altrettanto buona, e soprattutto una zuppa che si chiama sancocio, che è una zuppa formata da vari tipi di carne con all'interno vari tipi di tuberi, tipo patate o altre cose, il platano, la giocca, il gname, tutte piante, tutti i tuberi tropicali, ecco, che si trovano facilmente anche in tutti i negozi etnici e non solo. E devo dire che è una cosa eccezionale. Ma per resto, insomma,
0: il resto
1: io gradisco tutta la
0: tutto
1: cucina, soprattutto quella italiana, da nord a sud, che è
0: basta che mi portate da mangiare,
1: che è semplicemente, cioè, a mio avviso, la migliore. Sono varie eccellenze anche fuori.
0: È vero.
1: Però devo dire che qualsiasi cosa della cucina italiana
0: in Italia
1: non la disprezzo.
0: È di qualità.
1: Compreso Sua Maestà. La pasta asciutta.
0: La pasta asciutta. Datemi la pasta asciutta. Bravo, bravo il nostro comandante da Venezia, che si è presentato anche alle elezioni, che non ho capito se ha vinto o meno. Assessore, assessore mio, ci racconti più tardi magari. Nel frattempo, aspetta, Samurai J, Cristiano Malgioglio, abbiamo l'intervista, ragazzi. Vabbè, al volo Samurai J, Flamenco Paranoia, e poi c'è l'intervista con i 2 a.m. Ok, 2 a.m. Allora, no, aspetta, ma prima c'era una cosa, dovevo fare più. Ah, c'era un altro pensiero. C'è un altro pensiero che ci vuole. Bisogna sempre essere abbastanza romantici. La cosa più bella che puoi sentire in una persona è la voglia di averti, il desiderio di vederti, il bisogno di esserci e sentirsi importanti per qualcuno. Sentire che sei quel che ha reso soprattutto migliore la sua vita. C'è poco da fare. È proprio così. Questo è Wolf DJ, giovedì sera, con Max Martinale.

0: Ed eccolo lo spazio dedicato alla musica emergente di qualità. Ospitiamo questa sera il duo dei 2AM. Con noi c'è Christian. Ciao Christian.
1: Ciao, ciao a tutti, come state voi? Io tutto bene.
0: Bene, bene, abbiamo già ascoltato questa tua nuova canzone, questa vostra nuova canzone che è Notte di Dicembre.
1: Diciamo racconta un po' la nostalgia, un po' di pensieri di mio fratello, l'abbiamo visto insieme ed ecco uscita questa Notte di Dicembre.
0: Davvero molto bella questa nuova canzone per i 2AM, una canzone che si inserisce in un contesto rap hip hop, racconta proprio la malinconia dei ricordi e il peso di un amore che continua a vivere nei pensieri, tra atmosfere intime e riflessive, un brano che trasforma la notte in uno spazio sospeso dove il tempo rallenta e le emozioni diventano più intense, una storia di solitudine, nostalgia, connessioni che resistono anche quando tutto sembra finito. Allora Christian, siete due fratelli, tuo fratello che si chiama?
1: Daniel.
0: Daniel.
1: Non sta qui con me, purtroppo.
0: Non fa niente. Christian, come mai e perché 2AM, che vuol dire 2 del mattino più o meno?
1: Diciamo può significare quello, primo impatto, però comunque sono le iniziali dei nostri nonni e comunque appunto come hai detto tu la notte si c'entra perché la maggior parte dei testi li scriviamo tutti quanti di notte.
0: Ricordiamo i vostri contatti sui social?
1: Sì sì certo, potete trovarci su tutti i social come Instagram, Spotify, YouTube, basta scrivere 2AM e dovrebbe uscire tranquillamente.
0: E quindi noi siamo pronti ad ascoltare questa Notte di Dicembre per i 2AM. Salutiamo Christian, un abbraccio a tuo fratello, in bocca al lupo ragazzi.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: I 2AM, Wolf DJ con Notte di Dicembre.

0: Grazie ai 2AM con Notte di Dicembre. Oh, Wolf.
1: Lo senti?
0: Sì.
1: Ho detto, lo senti?
0: Ma cosa?
1: Ehi, sto parlando con
0: Siamo
1: te.
0: Qua.
1: Lo senti?
0: Oh,
1: è Wolf DJ.
0: È normale.
1: Live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.

per Harry Styles, American Girls e Wolf DJ. Oh, si parla di matrimonio, sì, si parla di matrimonio, ma oggi ci si sposa, è giusto sposare, ma come no? Auguri a tutti quelli che si sposano, ciao Giulia, ciao Antonello, complimenti anche a voi, perché so che prossimamente diventerete sposi, ma sappiate, perché comunque bisogna risparmiare, oggi farò un matrimonio, ragazzi, veramente... Cioè, matrimonio low cost, altro che spiaggia o chiesetta, prossimamente ci si sposa da Ikea. È così la notizia, sì. C'è chi la liquida come l'ennesima geniale trovata di marketing e chi invece ci vede una mezza rivoluzione culturale, in effetti, no? Diciamoci proprio questa verità, organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro, oltre che un potenziale salasso per il conto in banca. Quindi, tra location, catering, stress da prestazione, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi in un incubo logistico. Ma se vi dicessimo che la soluzione davvero a tutto questo si trova tra un divano Clippan e una libreria Billy, in effetti il colosso svedese dell'IKEA ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio. Quindi uno va lì e perché poi comunque potrebbe, ecco, posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie, un totale appena di 15 coppie fortunate in tutto il paese. Pacchetto tutto incluso comprende rito civile ufficiale, menù estivo in perfetto stile IKEA per il post cerimonia e persino un regalo speciale per gli sposi. Ma avete capito? C'è roba incredibile, ma che fantasticheria, c'è tutto lì, si fa tutto lì, poi anche lo shopping, ci lasci anche i soldi, ti fai la lista proprio di tutto quello che ti serve, praticamente rimane tutto da IKEA, però insomma risparmiando, comparendo e rimanendo anche felice.

bella bella, l'ascoltate anche alla Exclusive Dance Chart, la classifica dance con Max Martinelli durante il weekend. Ma adesso volevo anche così spezzare giusto una piccola frecciatina per il bravo Cristiano Malgioglio. C'è anche lui uscito fuori col pezzo dell'estate, sempre tanta ironia, elegante, carisma fuori dagli schemi e una personalità artistica sempre riconoscibile, un amore sempre particolare.

salutiamo. Finisce qui, ringraziamo Maria Rosa Moretti, il super negozio di Moretti Vercelli in piazza principale, in quel di Vercelli. Vi aspettano tanti bei costumi per l'estate 2026, grazie a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo. Vi lascio con Riccardo Vello, La vita che passa, buonanotte da Wolf, grazie davvero di cuore, a giovedì prossimo.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.